0: Radio Alta, la musica grande.
1: She wasn't something I expected.

0: grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 5 e 59 minuti. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.
3: For

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani. Radio Alta.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.
2: Alta

0: il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
2: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Più forte di te.
8: Per noi l'amore inarrivabile.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio
5: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
6: Alta Play Yesterday.
5: La musica.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Tanghetti, affari perfetti.
5: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Loreto Carli, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la

L'atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games. Il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: La musica grande.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.
4: Alta Play Yesterday.
0: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: i negozi della Buona Carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
4: La musica grande, Radio Alta.
5: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Tutta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.
1: Are you that cat with the nine lives? Guess it's true.

0: Jackpot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti.
1: Cuore di Porta Sud inizia a pulsare e dietro le transenne del cantiere aperto 2 anni e mezzo fa si svelano i primi imponenti elementi architettonici che sorreggeranno la nuova avveniristica struttura che cambierà il volto di Bergamo. Già si nota il nuovo ponte, saranno 2 lavori completati, elemento distintivo delle stazioni dell'alta velocità. Quella ancora a Bergamo non è in programma, ma in futuro chissà, e così le premesse ci sono già. Da fuori si percepisce poco o nulla, dentro al cantiere, in capo ad RFI realizzato dal raggruppamento di imprese guidato dalla Vitali S.p.A., invece si lavora su spazi immensi e con un progetto ambiziosissimo. Sono state posate le strutture su cui poggerà uno dei land bridge che porterà alle banchine e in via Cavazzini. Sopra sono state collocate le grandi travi in acciaio che sosterranno l'edificio e saranno inglobate poi alla fine nella struttura. La nuova vita della stazione correrà sotto, ci saranno spazi destinati alle nuove banchine e i binari. Sopra invece ci sarà il fabbricato che accoglierà i servizi per i viaggiatori. Il secondo ponte sorgerà invece più a est per completare l'attraversamento sopra la ferrovia. Le prime funzioni dovrebbero essere operative nel 2027. Il mega progetto di Porta Sud, che punta a ricucire le 2 parti della città, oggi separate dai binari, piazzale Marconi e via Cavazzini, prevede appunto 2 land bridge. Saranno i 2 ponti il nuovo punto di accesso alla stazione e concentreranno biglietterie, servizi, attività commerciali, bar raggiungibili attraverso scale mobili ed ascensori. I 2 ponti saranno il cuore del progetto, avranno la duplice funzione da un lato di infrastruttura ferroviaria, dall'altro di nuovi spazi aperti a tutta la città, percorsi attraverso cui sarà possibile spostarsi anche senza dover utilizzare il treno. Il progetto prevede collegamenti pedonali coperti, percorsi ciclabili, aree verdi e nuovi spazi di relazioni. Il fabbricato esistente sarà comunque conservato e inserito nel nuovo sistema. La trasformazione riguarda anche il funzionamento complessivo dello scalo con la riorganizzazione del piano dei binari, nuovi marciapiedi più ampi, impianti aggiornati, tutto per preparare la stazione di Bergamo all'aumento dei collegamenti con il raddoppio verso Ponte San Pietro e il collegamento con l'aeroporto. La cronaca tragedia a Prada Lunga. Antonio Valotti, di 71 anni, residente in paese, è morto carbonizzato presso il suo terreno. Era nella cascina di sua proprietà, stava bruciando delle sterpaglie.

0: Probabilmente questa è una delle ipotesi, è caduto ed ha inalato fumo che lo ha intossicato e quindi gli ha poi impedito di muoversi. È stato trovato verso le 15 dai vigili del fuoco. Le squadre sono intervenute in località Cornale per spegnere quello che sembrava solo un incendio boschivo. Durante l'attività di spegnimento e di successiva bonifica dell'area invece il personale ha rinvenuto il corpo carbonizzato dell'uomo. Valotti e la sua famiglia sono molto conosciuti e apprezzati in paese. I figli sono volontari della Protezione Civile ed Incendi Boschivi. Lascia alla moglie 3 figli e 5 nipoti. Era lattoniere insieme al fratello. Tutti i giorni andava in cascina dove aveva gli animali e un terreno coltivato. Era tornato a casa a pranzo anche oggi per poi ritornare in cascina. Doveva bruciare delle sterpaglie, l'operazione che aveva fatto decine di volte, però questa volta gli è stata fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Clusone, il personale sanitario del 118 per gli accertamenti, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area sono concluse dopo aver domato completamente l'incendio. Ancora cronaca: Sarnico e Paratico sono stati vittime in poche ore nella notte di 4 colpi nei locali della Movida. Colpiti il Fog, lo Swings e la terrazza 66 a Sarnico e il Patanegra a Paratico. Attorno alle 4, 3 giovani con il volto parzialmente coperto da cappellini hanno forzato le porte di ingresso e si sono impossessati dei soldi del fondo cassa e quindi sono fuggiti nella notte. Visitata anche il Patanegra a Paratico appena dopo il ponte tra le 2 province Bergamo e Brescia, infranto la vetrina, hanno aperto la porta tramite un maniglione antipanico e poi sono fuggiti col registratore di cassa che conteneva davvero solo alcune monetine. Indagano i carabinieri di Sarnico e Capriolo, al vaglio le telecamere private e quelle di sorveglianza comunali.
1: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
4: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
5: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
4: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
5: A Mapello, in via Bravi 6.
4: www.pasticceriaroncalli.it.
1: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot.
1: Il nostro posto speciale. Da Franco Seriate. Il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili. Funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate. In via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Raid russi hanno colpito durante la notte Kiev e la regione della capitale ucraina, uccidendo almeno 15 persone e ferendone una ventina. Intanto, secondo fonti ucraine, unità missilistiche nordcoreane hanno iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbero essere equipaggiati con missili balistici. Nonostante la riunione di ieri a livello europeo sul caso Ceuta, restano le distanze tra Italia e Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi era sicura. Lo stop a Schengen non è contro Madrid, ma il premier Sanchez ribadisce che è necessario l'immediato ritiro della misura. Il commissario europeo Brummer precisa: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Intanto nell'enclave spagnola resta precaria la situazione dei migranti, circa 20.000 che si trovano ancora sul posto. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe già arrivare oggi, lo afferma Trump parlando di molti progressi nelle trattative con l'Iran, ma minacciando anche colpi durissimi in caso contrario. Il Consiglio dei Ministri ha ieri prorogato il taglio delle accise sul diesel a 17 centesimi fino al 25 agosto prossimo, stanziati anche 100 milioni per i campi flegrei, e oggi il ministro Piantedosi incontrerà i cittadini colpiti dal terremoto. Nuovo scontro sulle chat di Del Mastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di andare al voto subito in aula. Caldo eccezionale sull'Italia, tocca un nuovo record, oggi 25 le città da bollino rosso che diventeranno 27 su 27 monitorate nella giornata di domani. Al grande caldo si affianca anche la formazione di locali temporali che determinano oggi l'allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane dopo le 5 in un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. La nube di fumo nero sprigionata dalle vetture parcheggiate era visibile da lontano. 13 le auto coinvolte. I vigili del fuoco per precauzione hanno fatto evacuare 130 persone alloggiate in un hotel. Ancora un oro per la Pellacani che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei in corso a Parigi, superato anche il record della Cagnotto. Ed è tutto per questa edizione Flash.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Orabica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Orabica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Orabica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 10:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La cronaca tragedia a Prada Lunga. Antonio Valotti, di 71 anni, residente in paese, è morto carbonizzato presso il suo terreno. Era nella cascina di sua proprietà, stava bruciando delle sterpaglie. Probabilmente, questa è una delle ipotesi, è caduto ed ha inalato fumo che lo ha intossicato e quindi gli ha poi impedito di muoversi. È stato trovato verso le 15 dai vigili del fuoco. Le squadre sono intervenute in località Cornale per spegnere quello che sembrava solo un incendio boschivo. Durante l'attività di spegnimento e di successiva bonifica dell'area invece, il personale ha rinvenuto il corpo carbonizzato dell'uomo. Valotti e la sua famiglia sono molto conosciuti e apprezzati in paese. I figli sono volontari della Protezione Civile ed incendi boschivi. Lascia alla moglie 3 figli e 5 nipoti. Era lattoniere insieme al fratello. Tutti i giorni andava in cascina dove aveva gli animali, un terreno coltivato. Era tornato a casa a pranzo anche oggi per poi ritornare in cascina. Doveva bruciare delle sterpaglie, l'operazione che aveva fatto decine di volte, però questa volta gli è stata fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Clusone, il personale sanitario del 118 per gli accertamenti, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area sono concluse dopo aver domato completamente l'incendio. Ancora cronaca: Sarnico e Paratico sono stati vittime in poche ore nella notte di 4 colpi nei

0: locali della Movida. Colpiti il Fog, lo Swings e la Terrazza 66 a Sarnico e il Patanegra a Paratico. Attorno alle 4, tre giovani con il volto parzialmente coperto da cappellini hanno forzato le porte di ingresso e si sono impossessati dei soldi del fondo cassa e quindi sono fuggiti nella notte. Visitata anche il Patanegra a Paratico appena dopo il ponte tra le due province Bergamo e Brescia, infranto la vetrina, hanno aperto la porta tramite un maniglione antipanico e poi sono fuggiti col registratore di cassa che conteneva davvero solo alcune monetine. Indagano i carabinieri di Sarnico e Capriolo, al vaglio le telecamere private e quelle di sorveglianza comunali. È arrivato il via libera della Camera del Decreto, dalla Camera del Decreto Infrastrutture, contenente le norme per commissariare e quindi velocizzare la realizzazione anche di quattro grandi opere della Bergamasca, grazie agli emendamenti presentati dalla deputata leghista Rebecca Frassini. Si tratta del Salto del Montone, lo scavalco ferroviario che coinvolge Treviglio, Casirate e Cassano, delle varianti alle strade statali 42 della Valle Cavallina con il prolungamento fino a Casazza e di Spino Non è al lago e 671 della Valle Seriana con la Clusone Ponte Nossa per bypassare le curve della Selva, oltre al potenziamento dei collegamenti tra Basso Sebino e Valle Calepio per alleggerire il traffico nell'area del distretto Gomma Plastica e verso il lago di Iseo.
1: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Nina Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
4: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
5: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Pesanti raid russi hanno colpito stanotte Kiev e la regione della capitale ucraina, morte 17 persone, 40 i feriti. Mosca utilizza missili che l'Ucraina, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, sottolinea il presidente Zelensky, che ha ribadito la richiesta di ottenere il via libera americano alla produzione. Secondo Kiev, infine, l'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare già oggi al via libera per un'intesa con l'Iran. Il presidente statunitense ha però ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, lo 0,3 più 0,3 sulla parte difesa, invece non pretenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9, così il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il Consiglio dei Ministri intanto ha ieri prorogato il taglio delle accise sul diesel 17 centesimi fino al 25 agosto prossimo, stanziati anche 100 milioni per i Campi Flegrei, dove stamattina è atteso l'arrivo del ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà i cittadini colpiti dal terremoto e che ieri hanno protestato. Nuovo scontro sul fronte della politica sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera decide di andare al voto subito in aula. Caldo eccezionale che continua ad avanzare sull'Italia. Oggi le città a grigio rosso sono 25, domani saranno 27 su un totale di 27 monitorate. Al grande caldo però si affiancano anche le formazioni di locali temporali che determinano l'allerta gialla per maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane poco dopo le 5 per un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale a Milano. La nube di fumo nero sprigionata dalle vetture parcheggiate era visibile da lontano. 13 le auto coinvolte. I vigili del fuoco per precauzione hanno fatto anche evacuare 130 persone che si trovavano in un hotel.
5: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: La musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
7: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Cuore di Porta Sud inizia a pulsare e dietro le transenne del cantiere aperto 2 anni e mezzo fa si svelano i primi imponenti elementi architettonici che sorreggeranno la nuova avveniristica struttura che cambierà il volto di Bergamo. Già si nota il nuovo ponte, saranno 2 lavori completati, elemento distintivo delle stazioni dell'alta velocità. Quella ancora a Bergamo non è in programma, ma in futuro chissà, e così le premesse ci sono già. Da fuori si percepisce poco o nulla, dentro al cantiere, in capo ad RFI realizzato dal raggruppamento di imprese guidato dalla Vitali S.p.A., invece si lavora su spazi immensi e con un progetto ambiziosissimo. Sono state posate le strutture su cui poggerà uno dei land bridge che porterà alle banchine e in via Gavazzini. Sopra sono state collocate le grandi travi in acciaio che sosterranno l'edificio e saranno inglobate poi alla fine nella struttura. La nuova vita della stazione correrà sotto, ci saranno spazi destinati alle nuove banchine e i binari. Sopra invece ci sarà il fabbricato che accoglierà i servizi per i viaggiatori. Il secondo ponte sorgerà invece più a est per completare l'attraversamento sopra la ferrovia. Le prime funzioni dovrebbero essere operative nel 2027. Il mega progetto di Porta Sud, che punta a ricucire le due parti della città, oggi separate dai binari, Piazzale Marconi e via Gavazzini, prevede appunto 2 land bridge. Saranno i 2 ponti il nuovo punto di accesso alla stazione e concentreranno biglietterie, servizi, attività commerciali, bar raggiungibili attraverso scale mobili ed ascensori. I 2 ponti saranno il cuore del progetto, avranno la duplice funzione da un lato di infrastruttura ferroviaria, dall'altro di nuovi spazi aperti a tutta la città, percorsi attraverso cui sarà possibile spostarsi anche senza dover utilizzare il treno. Il progetto prevede collegamenti pedonali coperti, percorsi ciclabili, aree verdi e nuovi spazi di relazioni. Il fabbricato esistente sarà comunque conservato e inserito nel nuovo sistema. La trasformazione riguarda anche il funzionamento complessivo dello scalo con la riorganizzazione

0: del piano dei binari, nuovi marciapiedi più ampi, impianti aggiornati, tutto per preparare la stazione di Bergamo all'aumento dei collegamenti con il raddoppio verso Ponte San Pietro e il collegamento con l'aeroporto. Ancora cronaca: Sarnico e Paratico sono stati vittime in poche ore, nella notte, di 4 colpi nei locali della Movida. Colpiti il Fogo, lo Swings e la Terrazza 66 a Sarnico e il Patanegra a Paratico. Attorno alle 4, tre giovani con il volto parzialmente coperto da cappellini hanno forzato le porte di ingresso e si sono impossessati dei soldi del fondo cassa e quindi sono fuggiti. Nella notte visitata anche il Patanegra a Paratico, appena dopo il ponte tra le due province Bergamo e Brescia, infranto la vetrina, hanno aperto la porta tramite un maniglione antipanico e poi sono fuggiti col registratore di cassa che conteneva davvero solo alcune monetine. Indagano i carabinieri di Sarnico e Capriolo, al vaglio le telecamere private e quelle di sorveglianza comunali. È arrivato il via libera della Camera del Decreto, dalla Camera del Decreto Infrastrutture, contenente le norme per commissariare e quindi velocizzare la realizzazione anche di 4 grandi opere della Bergamasca, grazie agli emendamenti presentati dalla deputata leghista Rebecca Frassini. Si tratta del Salto del Montone, lo scavalco ferroviario che coinvolge Treviglio, Casirate e Cassano, delle varianti alle strade statali 42 della Valle Cavallina con il prolungamento fino a Casazza e di Spinosa al Lago e 671 della Valle Seriana con la Clusone Ponte Nossa per bypassare le curve della Selva, oltre al potenziamento dei collegamenti tra Basso Sebino e Valle Calepio per alleggerire il traffico nell'area del distretto Gomma Plastica e verso il Lago di Iseo.
1: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, it's on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Play Yesterday. Questo

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: In apertura ai pesanti raid russi che hanno colpito nella notte Kiev e la regione della capitale ucraina. Sono 17 i morti, 40 i feriti. Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, ha sottolineato stamane il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere il via libera statunitense alla produzione degli intercettori. Kiev infine dice che una unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata proprio con missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni del presidente statunitense Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani al via libera di un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha poi ribadito: in caso contrario siamo comunque pronti nuovamente ad attaccare Teheran. Mentre resta precaria la situazione dei migranti presenti ancora a Ceuta, sono 173 le persone salvate ieri nel canale della Manica mentre tentavano di raggiungere clandestinamente il Regno Unito. Restano le distanze tra Spagna e Italia. Il ministro dell'Interno fa sapere al vertice europeo: abbiamo dato il nostro stop a Schengen, ma non è contro Madrid. Dal premier Sanchez però le parole che ribadiscono necessario l'immediato ritiro della misura da parte del governo italiano. L'allarme caldo che prosegue in queste ore, domani scatterà su tutte 27 le città monitorate. Oggi intanto l'associazione Antigone ha denunciato la situazione nelle carceri, un'esperienza, si legge nel report, al limite della sopravvivenza. Oltre il 60% della popolazione detenuta trascorre la maggior parte della giornata in celle sovrappollate, temperature che superano anche i 40 gradi, carenza di ventilatori, frigoriferi negli spazi comuni. Un operaio di 44 anni ha perso la vita stamane in un incidente avvenuto sul lavoro all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una lavorazione. Papa Leone ha ricordato oggi San Paolo VI alla vigilia del 48esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 6 agosto 78. Lo ha fatto durante l'udienza generale in Basilica Vaticana dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanto.

la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano crema.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Loreto Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Loreto Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Loreto Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loretocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
0: Radio Alta.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

strada lunga brucia sterpaglie nel campo, 71enne muore carbonizzato, tragedia a Cornale. Antonio Valotti è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti per domare quello che pensavano essere solo un incendio boschivo. Spente le fiamme invece hanno rinvenuto anche il corpo senza vita dell'uomo. Città Alta ha presentato il progetto dei nuovi De Orsi in Piazza Vecchia, il cuore storico, architettonico, religioso e turistico di Bergamo, presto avrà una veste commerciale più ordinata e frutto del confronto tra l'amministrazione del capoluogo e gli operatori economici della prestigiosa area, su cui si affacciano il Palazzo della Ragione e la Biblioteca Civica Mai. Ad Amello, ghiacciaio continua l'agonia, in 3 anni arretrato di 265 metri. Il ghiacciaio più vasto delle Alpi italiane, serbatoio d'acqua fondamentale per il lago d'Iseo, resta agonizzante sotto i colpi di un'estate termicamente drammatica. Gli ultimi dati presentati da Legambiente raccontano di un arretramento di ben 265 metri nel solo triennio 23-25. Atalanta, l'incontro con i tifosi, 6.700 alla New Balance Arena, folla di supporter nerazzurri ieri sera per assistere all'allenamento a porte aperte della squadra di Sarri. Il tifo è pronto fra cori e striscioni. Sarri e la squadra hanno fatto ingresso sul manto alle 19, poi l'allenamento sotto la curva nord. Mercoledì 5 agosto, buongiorno e benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale. Ebbene, in apertura parliamo del ponte ferroviario di via San Bernardino, perché finalmente almeno un senso di marcia è stato riaperto. Il caso di dirlo finalmente, perché una corsia del sottopasso si riapre, quindi vede luce. Si tratta di quella in uscita dal capoluogo, da Largo Tironi, consentendo così agli automobilisti di mettere lungo via San Bernardino e di procedere verso il quartiere di Colognola. In mattinata la zona è stata presidiata dagli agenti della locale. Il passaggio è stato riaperto in entrambe le direzioni per i pedoni. Una vera e propria riunificazione del quartiere, che offre un primo sfogo alla circolazione stradale e si spera pure una boccata d'ossigeno alla vita commerciale della zona dopo quasi un anno di chiusura. In particolare l'auspicio è che dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici e BRT possa rappresentare almeno un'alternativa ai mezzi diretti in autostrada strada all'asse interurbano, andando ad alleggerire un po' il traffico su via San Giorgio. La seconda corsia del sottopassaggio al ponte ferroviario di via San Bernardino verrà riaperta entro l'autunno, mentre la chiusura dell'intero cantiere è in calendario per la fine del 2027. La cronaca, tragedia a Pradalunga ieri nella frazione Cornale. Antonio Valotti, di 71 anni, residente in paese, è morto carbonizzato nel suo terreno. Era nella cascina di sua proprietà e stava bruciando delle sterpaglie. Probabilmente è caduto, ha inalato del fumo che lo ha intossicato e gli ha poi impedito di muoversi. È stato trovato verso le 15 ieri dai vigili del fuoco con le squadre che sono intervenute per spegnere quello che sembrava solo un incendio boschivo. Durante le attività di spegnimento e successiva bonifica dell'area, il personale però ha rinvenuto anche il corpo dell'uomo ormai carbonizzato. Valotti e la sua famiglia sono molto conosciuti in paese, figli volontari della protezione civile incendi boschivi, lascia la moglie, i 3 figli e 5 nipoti. Era lattoniere insieme al fratello, tutti i giorni andava in cascina, lì dove aveva gli animali e il terreno coltivato. Era tornato a casa ieri per pranzo per poi tornare in cascina, dove doveva bruciare delle sterpaglie. L'operazione, che aveva fatto decine di volte, però questa volta gli è stata fatale. I carabinieri della compagnia di Clusone stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica, che però pare abbastanza chiara. Andiamo nel cantiere di Porta a Sud, cioè il cantiere dietro alle transenne che oggi nascondono la stazione, ma dentro c'è un fermento.

0: importante e che cominciano a sbucare, e quindi anche le nuove infrastrutture. Ecco le prime immagini di quella che sarà la nuova stazione, il cuore di Porta Sud. Inizia a pulsare e dietro le transenne del cantiere aperto 2 anni e mezzo fa si svelano i primi imponenti elementi architettonici che sorreggeranno la nuova avveniristica struttura che cambierà il volto di Bergamo. Già si nota il nuovo ponte, saranno 2 lavori completati, elemento distintivo delle stazioni dell'alta velocità. Quella ancora a Bergamo non è in programma, ma in futuro chissà, e così le premesse ci sono già. Da fuori si percepisce poco o nulla, dentro al cantiere, in capo ad RFI realizzato dal raggruppamento di imprese guidato dalla Vitali S.p.A., invece si lavora su spazi immensi e con un progetto ambiziosissimo. Sono state posate le strutture su cui poggerà uno dei land bridge che porterà alle banchine e in via Gavazzini. Sopra sono state collocate le grandi travi in acciaio che sosterranno l'edificio e saranno inglobate poi alla fine nella struttura. La nuova vita della stazione correrà sotto, ci saranno spazi destinati alle nuove banchine e i binari. Sopra invece ci sarà il fabbricato che accoglierà i servizi per i viaggiatori. Il secondo ponte sorgerà invece più a est per completare l'attraversamento sopra la ferrovia. Le prime funzioni dovrebbero essere operative nel 2027. Il mega progetto di Porta Sud, che punta a ricucire le 2 parti della città, oggi separate dai binari, piazzale Marconi e via Gavazzini, prevede appunto 2 land bridge. Saranno i 2 ponti il nuovo punto di accesso alla stazione e concentreranno biglietterie, servizi, attività commerciali, bar raggiungibili attraverso scale mobili ed ascensori. I 2 ponti saranno il cuore del progetto, avranno la duplice funzione da un lato di infrastruttura ferroviaria, dall'altro di nuovi spazi aperti a tutta la città, percorsi attraverso cui sarà possibile spostarsi anche senza dover utilizzare il treno. Il progetto prevede collegamenti pedonali coperti, percorsi ciclabili, aree verdi e nuovi spazi di relazioni. Il fabbricato esistente sarà comunque conservato e inserito nel nuovo sistema. La trasformazione riguarda anche il funzionamento complessivo dello scalo, con la riorganizzazione del piano dei binari, nuovi marciapiedi più ampi, impianti aggiornati, tutto per preparare la stazione di Bergamo all'aumento dei collegamenti con il raddoppio verso Ponte San Pietro e il collegamento con l'aeroporto. 4 furti in poche ore nella zona del lago tra Sarnico e Paratico, quindi notte per i ladri che hanno sguazzato tra lunedì e martedì. Colpiti il Fog, lo Swings, la terrazza 66 a Sarnico e il Patanegra a Paratico. Attorno alle 4, 3 giovani col volto parzialmente coperto da cappellini hanno forzato le porte d'ingresso e si sono impossessati dei soldi dei fondocassa. Poi la fuga, non tanto denaro, più i danni evidentemente di quello che non hanno portato a casa. Indagano i carabinieri di Sarnico e Capriolo, al vaglio le telecamere private e quelle di videosorveglianza comunali. Cambia l'aspetto di Piazza Vecchia per quanto riguarda il posizionamento dei dehors, più ordine, più decoro. E allora vediamo quali sono le nuove linee guida.
1: Piazza Vecchia, in Città Alta, il cuore storico, architettonico, religioso e turistico di Bergamo, avrà presto una veste commerciale più ordinata. Almeno stando al progetto di riqualificazione degli spazi occupati dai Deor, frutto del confronto tra l'amministrazione del capoluogo e gli operatori economici della prestigiosa area su cui si affacciano il Palazzo della Ragione e la Biblioteca Civica MAI. Dall'attuale situazione quindi si passerà, in occasione della nuova edizione de I Maestri del Paesaggio, il festival in programma dal 4 al 20 settembre, a un riassetto che, come lo ha definito il vice sindaco e assessore al commercio del capoluogo Sergio Gandhi, sarà capace di valorizzare le attività all'interno di un sito pubblico ancora più armonioso e riconoscibile. Il progetto prevede una ridefinizione delle superfici in concessione, che tra l'altro avranno tutte la medesima decorrenza temporale, con l'allineamento rispetto alla larghezza degli edifici che fanno da cornice a Piazza Vecchia, eliminando gli avanzamenti verso il centro e prevedendo eventuali separazioni soltanto tra i dehors contigui. Inoltre non vi sarà più alcuna barriera fisica, per esempio fioriere, aprendo la visuale sul patrimonio monumentale. Pure le odierne coperture verranno sostituite con ombrelloni identici per tipologia, materiali e colore e di dimensioni più contenute, più consoni al contesto storico e architettonico. Verranno anche disciplinati i materiali, i colori e le caratteristiche degli allestimenti, garantendo uniformità e qualità estetica. Piazza Vecchia è il cuore identitario di Bergamo e ogni intervento che la riguarda, ha precisato l'assessore alla rigenerazione urbana Francesco Valesini, deve partire dal rispetto del suo valore storico, architettonico e paesaggistico.
0: Ad agosto le città parzialmente si svuotano, ma le iniziative, quelle tradizionali, continuano e quindi la violenza di genere e la lotta alla violenza di genere non andrà in vacanza. Un presidio della rete bergamasca contro la violenza sarà sabato 8 agosto alle 18:30 in Largo Rezzara. Nella nostra provincia le donne continuano a chiedere aiuto, sono state 86 nel mese di luglio le nuove chiamate arrivate ai centri antiviolenza del territorio in Italia. Si continua a morire, la conta delle vittime femminicidio è arrivata con la fine di luglio quest'anno a 42 donne, di cui 10 nell'ultimo mese, fonte femminicidioitalia.info. Una nonna di meno, che tiene un osservatorio permanente, segnala che nei primi 6 mesi dell'anno vi sono stati anche 64 tentati femminicidi. È arrivato il via libera dalla Camera dei Deputati al decreto infrastrutture contenente norme per commissariare e quindi velocizzare la realizzazione anche di 4 grandi opere della Bergamasca grazie agli emendamenti presentati da Rebecca Frassini. Si tratta del Salto del Montone, lo scavalco ferroviario che coinvolge Treviglio, Casirate e Cassano, delle varianti alle statali 42 in Val Cavallina con il prolungamento fino a Casazze e Spinone e la 671 della Valle Seriana con la Clusone Ponte Nossa per bypassare le curve della Selva, oltre al potenziamento dei collegamenti fra Basso Sebino e Valle Calepio. Ma per delle opere che vedranno un'accelerazione grazie al commissario ce n'è un'altra che resta sempre più al palo ed è il terzo lotto della tangenziale al sud. Siamo in Val Brembana. Il terzo lotto della tangenziale sud di Bergamo non è stato inserito tra le grandi opere che saranno seguite da un commissario straordinario, quindi potranno beneficiare di un iter accelerato. La Camera dei Deputati ha dato il via libera al decreto infrastrutture e consentirà iter più rapidi per il cosiddetto Salto del Montone, ma non per la Valle Brembana. Lo sarà per la variante 42 e per la 671 in Valle Seriana. Non si sono fatte attendere le reazioni dei comuni interessati, San Pellegrino su tutti, che in una nota esprime il rinnovato dissenso. Beffa per le valli Brembana e Magna, i comuni di Villa d'Almè, Almè Palladina e Val Brembo e per tutti i cittadini che ogni giorno subiscono code interminabili e disagi lungo la viabilità bergamasca. Si legge: un'infrastruttura attesa da oltre 30 anni, indispensabile per congestionare il traffico in un territorio che ormai è soffocato e per non fare morire una valle intera, ma che ad ogni accenno di intervento viene respinta con due passi indietro da intoppi o notizie negative. L'ultimo stop burocratico è la questione dell'ex discarica, altri soldi, altro tempo e altro rinvio. Intanto pendolari e turisti sono esasperati, per non parlare delle imprese che sono per ora rimaste in valle, ma non si sa oggettivamente per quanto potranno resistere. Fatti concreti a favore di una soluzione non si intravedono davvero, ecco quindi che i cittadini e i sindaci si stanno mobilitando, il 3 ottobre scenderanno in strada per fare sentire la loro voce. Caldo record anche a Bergamo, come in tutta Italia, un caldo davvero che non molla mai la morsa, quindi non dà tregua a chi è rimasto in città e chi evidentemente insomma, non può usufruire né di montagne fresche e né tanto meno del mare. E allora ci colleghiamo subito con Emanuel Mazzolini di Trebi Meteo per capire com'è oggettivamente la situazione. Vedo tanto rosso, intanto buongiorno Manuel.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: C'è parecchio rosso alle tue spalle.
2: Parecchio rosso, andiamo a spiegare che cos'è, questa è la situazione di adesso, ci fa vedere le anomalie di temperatura in quota, siamo intorno ai 1500-1600 metri di quota, ci fa vedere le masse d'aria presenti sull'Europa, come sono rispetto alla media di riferimento, vedete il gran rosso significa che sono sopra le medie di riferimento, masse d'aria molto caldo stanno appunto interessando il centro, gran parte della nostra Europa, con valori che in quota raggiungono anche 8-10 gradi sopra le medie di riferimento. Caldo in quota che si ripercuote anche al suolo, ormai lo sappiamo ben tutti, il gran caldo interessa anche la nostra penisola e raggiungerà l'apice tra oggi e domani con massime ancora vicine ai 38-40 gradi in molte zone del nord Italia ma anche del centro Italia.
0: 38-40 gradi, questo vale anche per la nostra provincia, quindi insomma.
2: Esatto. Questa è la quarta ondata di caldo. Ripercorriamo come è successo, quello che è successo nei mesi scorsi. La prima vera ondata di caldo è già partita con il mese di maggio. Già alla fine di maggio era intorno al 23, valori che in città avevano superato i 30 gradi, con picchi vicino ai 34 gradi. A questo è seguito poi nel mese di giugno, che ha visto, se andiamo all'immagine successiva, nuove ondate di caldo. La seconda, che è iniziata a metà del mese ed è proseguita fino a fine giugno, con valori che in città hanno toccato anche i 36-37 gradi. Poi ci spostiamo al mese di luglio, che ha visto la terza ondata di caldo nella prima parte del mese, e poi questa quarta ondata di caldo, che è quella che ci sta ancora interessando e ahimè ci interesserà ancora per un po' di giorni, perché nonostante il lieve calo atteso nel fine settimana, per la prossima settimana, quella che ci traghetterà al Ferragosto, è previsto un nuovo rialzo delle temperature, quindi valori che supereranno ancora i 35 gradi anche la prossima settimana.
0: Manuel, la cosa più anomala è il caldo o la durata senza tregua, cioè la continuità?
2: Entrambi. Allora, rispetto alla famosa estate del 2003, magari abbiamo toccato valori estremi, quindi massimi leggermente inferiori, ma è, come dici tu, la continuità, quindi ormai è da diverse settimane che l'anticiclone continua a stazionare, il caldo si fa sentire non solo con i valori estremi durante il giorno, quindi con le massime, ma soprattutto anche con i valori minimi. È proprio un'ondata di caldo, si definisce quando il calore che accumuliamo durante il giorno non riusciamo a disperderlo di notte, quindi continua ad accumularsi. Infatti, se andiamo a vedere le notti tropicali, quelle con temperature superiori ai 20 gradi, già 6 ne abbiamo registrato nel mese di maggio, 13 nel mese di giugno e 22 in quelle di luglio, quindi ci danno una idea di come è il caldo e di come si è fatto sentire in questa estate. Ti do altre notizie, perché oltre al caldo c'è anche il problema della siccità, non so se ne avete parlato. Andiamo all'immagine successiva, saltiamo questa, andiamo a vedere come stanno i nostri laghi. Non molto bene. Questo ad esempio è il lago di Como, che come vedete la linea azzurra ci indica la situazione in atto, si avvicina molto al minimo storico, quindi il riempimento è intorno al 15-20%. Anche il lago di Iseo non è messo bene, quindi i fiumi che sono e laghi che sono in secca, pioggia che ce n'è poca per il nord Italia. Infatti è stata emessa un'allerta critica per il bacino del Po per appunto mancanza di precipitazioni.
0: E questo preoccupa, vedremo poi un servizio sull'Adamello, il ghiacciaio che continua a ritirarsi, e le cause le abbiamo ben dette adesso con Manuel Mazzolini. Senti Manuel, questa estate così calda, no? Questa stagione così calda, che tra l'altro iniziata anche presto, in che cosa si può tradurre? Cioè arriva prima il freddo, arriva prima l'autunno, o semplicemente che la stagione calda dura di più?
2: Tendenzialmente con il cambiamento climatico la stagione estiva tende ad allungarsi, quindi tende ad anticipare ma anche ad allungare la sua fine, a discapito invece della stagione invernale, che tende ad accorciarsi. Quell'immagine che mostra alle mie spalle, dove i colori sembrano invertiti rispetto a quella che abbiamo visto all'inizio, ci mostra quando ci potrebbe essere la fine di questa quarta ondata di caldo. Dovremo attendere molto probabilmente dopo Ferragosto, quindi questa è la situazione ad esempio al 18-19 di agosto, dove mostra finalmente che masse d'aria più fredda nord atlantiche irrompono dal nord Europa verso la nostra penisola, potrebbero portare finalmente refrigerio e temperature che si avvicinano più alle medie del periodo. Non do solo cattive notizie, buone notizie, ma ne do un'altra che non potrebbe, spero non scoraggi molte persone, perché se ci spingiamo a settembre, quindi il mese prossimo, come vedete le anomalie di temperatura sull'Italia sono ancora positive, il che significa, come dicevamo prima, che l'estate si allungherà anche nel mese di settembre, con nuove ondate di caldo che potrebbero interessare la nostra penisola, soprattutto il nord Italia, anche nel mese di settembre. Quindi mettiamo un po' il cuore in pace, perché l'estate potrebbe farsi sentire anche nel mese di settembre.
0: E vabbè, si è allungata quindi davvero la stagione calda, inutile dirlo, ti stavo giusto dicendo che questa è la quarta ondata, ma insomma siamo abituati a contare tutto, ce ne sarà una quinta, ok, mi hai anticipato, eccola lì.
2: Esatto.
0: Che arriva precisa a settembre. D'accordo, grazie di cuore Manuel per questa panoramica ampia e completa, insomma ci fai capire che quello che stiamo percependo in questi giorni è davvero qualcosa di anomalo, no? Rispetto al normale. Grazie di cuore.
2: Arrivederci.
0: Grazie Manuel e buon lavoro. Andiamo sull'Adamello allora, perché l'agonia del ghiacciaio, le cause le abbiamo appena dette, non si arresta.
1: Il ghiacciaio dell'Adamello, il più vasto delle Alpi italiane, serbatoio d'acqua fondamentale per il lago d'Iseo, resta agonizzante sotto i colpi di un'estate termicamente drammatica. Gli ultimi dati presentati da Legambiente in occasione dell'anteprima della campagna Carovana dei Ghiacciai 2026 delineano un quadro clinico ambientale critico. La fronte del Mandrone è arretrata di ben 265 metri nel solo triennio 2023-2025. Una vera e propria emorragia idrica. Nonostante un inverno caratterizzato da abbondanti nevicate, si è registrata una riduzione significativa dell'accumulo nevoso primaverile, fino a circa la metà rispetto alle precipitazioni stagionali, che un tempo erano la norma. Il caldo estivo ha annullato ogni beneficio. Il gigante bianco si è assottigliato, prendendo in considerazione tutta la sua estensione, di un metro in un solo anno. Un dato che si traduce nella perdita di 12 milioni di metri cubi d'acqua evaporati o defluiti a valle. Dalla fine degli anni 90 a oggi, il ritiro complessivo della fronte glaciale ha raggiunto i 760 metri, di cui oltre 550 metri si sono liquefatti nell'ultimo decennio. A provocare questa accelerazione sono le temperature eccezionali registrate sull'arco alpino, dove lo zero termico si è stabilizzato costantemente tra i 4.800 e i 5.000 metri di altitudine, con anomalie comprese tra i più 2 e i più 4 gradi centigradi sulle medie storiche. Questo anche perché l'alta quota si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto al resto del pianeta. I ghiacciai, da riserve strategiche di acqua dolce, si stanno trasformando in simboli di una fragilità ambientale non più ignorabile.
0: Il Comune di Bergamo spinge il settore delle case sfitte perché siano messe a disposizione dei giovani e così, dopo il bando Abitare, col fondo Abitare, ecco il fondo garanzia per i proprietari di case che possono così affittare ai giovani under 35.
3: Sono oltre 60 le case già affittate a giovani under 35 che ricevono un contributo mensile di 200 euro per 3 anni in modo da permettersi un affitto nel Comune di Bergamo. Ora Palazzo Frizzoni spinge sull'acceleratore mettendo in campo anche un fondo speciale che può arrivare fino a 5.000 euro, a garanzia per i proprietari delle case. Si tratta di una tutela in più contro inquilini che non riescono a pagare le spese condominiali per coprire danni all'immobile o in situazioni impreviste di morosità incolpevole. Insomma, un incentivo verso chi ha un appartamento disponibile ma è restio a metterlo sul mercato degli affitti.
4: Quello che noi vogliamo è incentivare soprattutto l'offerta a fronte di una domanda che c'è, di una misura che è particolarmente apprezzata ma che deve trovare ancora di più accoglimento da parte dei proprietari privati.
3: Il sostegno ai giovani che vanno a vivere da soli sta funzionando, il Comune tiene monitorato il pagamento che deve essere regolare.
5: Molti giovani fanno domanda, chiedono notizie di questo contributo e soprattutto applicando adesso questo nuovo strumento che è il Fondo Garanzia Under 35, confidiamo nel fatto che anche i proprietari mettano nella disponibilità dei giovani più appartamenti e che quindi questo fondo centri completamente il proprio obiettivo.
3: Lo scorso anno sono arrivate più di 200 domande, di cui 40 regolari. Quest'anno, a fine luglio, le domande ammissibili ed erogabili sono già 41. Il 60% sono single, ci sono però anche casi di 2, 3 o 4 persone. Devono avere uno stipendio regolare. Il 22% sono stranieri, tra questi anche 2 americani.
0: L'Atalanta ieri ha abbracciato i suoi tifosi al New Balance Arena con l'allenamento a porte aperte. 6.700 i tifosi che hanno accolto la squadra di mister Sarri, 6.000 che hanno sfidato il caldo cittadino. Il tifo è già pronto tra cori, bandiere e anche striscioni, e quindi qui i giocatori hanno sfilato e si sono allenati sotto alla curva nord, alcuni con lavoro differenziato, insomma hanno iniziato così la preparazione. Anzi, per la verità, è iniziata da parecchio, ma lo hanno fatto davanti ai tifosi che non vedevano l'ora di godersi la nuova squadra e verosimilmente anche i nuovi successi nero-azzurri.
6: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
9: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
10: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
9: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menù speciali.
6: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: tempo.
1: Le italiane sono belle. T'inebriano, t'inebriano, t'inebriano. Radio Alta, musica grande.
2: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Sub accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Sub accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it 035 25 24 73.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: La musica grande.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

consentendo così agli automobilisti di mettersi lungo via San Bernardino e di procedere verso il quartiere di Colognola. In mattinata la zona è stata presidiata dagli agenti della locale. Il passaggio è stato riaperto in entrambe le direzioni per i pedoni. Una vera e propria riunificazione del quartiere che offre un primo sfogo alla circolazione stradale e si spera pure una boccata d'ossigeno alla vita commerciale della zona dopo quasi un anno di chiusura. In particolare l'auspicio è che dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici e BRT possa rappresentare almeno un'alternativa ai mezzi diretti in autostrada o all'asse interurbano, andando ad alleggerire un po' il traffico su via San Giorgio. La seconda corsia del sottopassaggio al ponte ferroviario di via San Bernardino verrà riaperta entro l'autunno, mentre la chiusura dell'intero cantiere è in calendario per la fine del 2027. La cronaca, tragedia a Pradalunga ieri nella frazione Cornale. Antonio Valotti, di 71 anni, residente in paese, è morto carbonizzato nel suo terreno. Era nella cascina di sua proprietà e stava bruciando delle sterpaglie. Probabilmente è caduto, ha inalato del fumo che lo ha intossicato e gli ha poi impedito di muoversi. È stato trovato verso le 15 ieri dai vigili del fuoco con le squadre che sono intervenute per spegnere quello che sembrava solo un incendio boschivo. Durante le attività di spegnimento e successiva bonifica dell'area, il personale però ha rinvenuto anche il corpo dell'uomo ormai carbonizzato. Valotti e la sua famiglia sono molto conosciuti in paese, i figli volontari della protezione civile incendi boschivi, lascia la moglie, i tre figli e cinque nipoti, era lattoniere insieme al fratello, tutti i giorni andava in cascina, lì dove aveva gli animali e il terreno coltivato. Era tornato a casa ieri per pranzo per poi tornare in cascina dove doveva bruciare delle sterpaglie, l'operazione che aveva fatto decine di volte, però questa volta gli è stata fatale. I carabinieri della compagnia di Clusone stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica, che però pare abbastanza chiara. Andiamo nel cantiere di Porta a Sud, cioè il cantiere dietro alle transenne che oggi nascondono la stazione, ma dentro c'è un fermento importante e che cominciano a sbucare, e quindi anche le nuove infrastrutture. Ecco le prime immagini di quella che sarà la nuova stazione, il cuore di Porta Sud inizia a pulsare e dietro le transenne del cantiere aperto 2 anni e mezzo fa si svelano i primi imponenti elementi architettonici che sorreggeranno la nuova avveniristica struttura che cambierà il volto di Bergamo. Già si nota il nuovo ponte, saranno 2 lavori completati, elemento distintivo delle stazioni dell'alta velocità. Quella ancora a Bergamo non è in programma, ma in futuro chissà, e così le premesse ci sono già. Da fuori si percepisce poco o nulla, dentro al cantiere, in capo ad RFI, realizzato dal raggruppamento di imprese guidato dalla Vitali S.p.A., invece si lavora su spazi immensi e con un progetto ambiziosissimo. Sono state posate le strutture su cui poggerà uno dei land bridge che porterà alle banchine e in via Gavazzini. Sopra sono state collocate le grandi travi in acciaio che sosterranno l'edificio e saranno inglobate poi alla fine nella struttura. La nuova vita della stazione correrà sotto, ci saranno spazi destinati alle nuove banchine e i binari. Sopra invece ci sarà il fabbricato che accoglierà i servizi per i viaggiatori. Il secondo ponte sorgerà invece più a est per completare l'attraversamento sopra la ferrovia. Le prime funzioni dovrebbero essere operative nel 2027. Il mega progetto di Porta Sud, che punta a ricucire le due parti della città, oggi separate dai binari, Piazzale Marconi e via Gavazzini, prevede appunto 2 land bridge. Saranno i 2 ponti il nuovo punto di accesso alla stazione e concentreranno biglietterie, servizi, attività commerciali, bar raggiungibili attraverso scale mobili ed ascensori. I 2 ponti saranno il cuore del progetto, avranno la duplice funzione da un lato di infrastruttura ferroviaria, dall'altro di nuovi spazi aperti a tutta la città, percorsi attraverso cui sarà possibile spostarsi anche senza dover utilizzare il treno. Il progetto prevede collegamenti pedonali coperti, percorsi ciclabili, aree verdi e nuovi spazi di relazioni. Il fabbricato esistente sarà comunque conservato e inserito nel nuovo sistema. La trasformazione riguarda anche il funzionamento complessivo dello scalo con la riorganizzazione del piano dei binari, nuovi marciapiedi più ampi, impianti aggiornati, tutto per preparare la stazione di Bergamo all'aumento dei collegamenti con il raddoppio verso Ponte San Pietro e il collegamento con l'aeroporto. 4 furti in poche ore nella zona del lago tra Sarnico e Paratico, quindi notte per i ladri che hanno sguazzato tra lunedì e martedì. Colpiti il Fog, lo Swings, la terrazza 66 a Sarnico e il Patanegra a Paratico. Attorno alle 4, 3 giovani col volto parzialmente coperto da cappellini hanno forzato le porte d'ingresso e si sono impossessati dei soldi dei fondo cassa. Poi la fuga, non tanto denaro più i danni evidenti.

0: prevalentemente di quello che non hanno portato a casa. Indagano i carabinieri di Sarnico e Capriolo, al vaglio le telecamere private e quelle di videosorveglianza comunali. Cambia l'aspetto di Piazza Vecchia per quanto riguarda il posizionamento dei dehors: più ordine, più decoro. E allora vediamo quali sono le nuove linee guida.
1: Piazza Vecchia, in Città Alta, il cuore storico, architettonico, religioso e turistico di Bergamo, avrà presto una veste commerciale più ordinata, almeno stando al progetto di riqualificazione degli spazi occupati dai dehors, frutto del confronto tra l'amministrazione del capoluogo e gli operatori economici della prestigiosa area su cui si affacciano il Palazzo della Ragione e la Biblioteca Civica MAI. Dall'attuale situazione quindi si passerà, in occasione della nuova edizione de I Maestri del Paesaggio, il festival in programma dal 4 al 20 settembre, a un riassetto che, come lo ha definito il vice sindaco e assessore al commercio del capoluogo Sergio Gandhi, sarà capace di valorizzare le attività all'interno di un sito pubblico ancora più armonioso e riconoscibile. Il progetto prevede una ridefinizione delle superfici in concessione, che tra l'altro avranno tutte la medesima decorrenza temporale, con l'allineamento rispetto alla larghezza degli edifici che fanno da cornice a Piazza Vecchia, eliminando gli avanzamenti verso il centro e prevedendo eventuali separazioni soltanto tra i dehors contigui. Inoltre non vi sarà più alcuna barriera fisica, per esempio fioriere, aprendo la visuale sul patrimonio monumentale. Pure le odierne coperture verranno sostituite con ombrelloni identici, per tipologia, materiali e colore, e di dimensioni più contenute, più consoni al contesto storico e architettonico. Verranno anche disciplinati i materiali, i colori e le caratteristiche degli allestimenti, garantendo uniformità e qualità estetica. Piazza Vecchia è il cuore identitario di Bergamo e ogni intervento che la riguarda, ha precisato l'assessore alla rigenerazione urbana Francesco Valesini, deve partire dal rispetto del suo valore storico, architettonico e paesaggistico.
0: Ad agosto le città parzialmente si svuotano, ma le iniziative, quelle tradizionali, continuano, e quindi la violenza di genere e la lotta alla violenza di genere non andrà in vacanza. Un presidio della rete bergamasca contro la violenza sarà sabato 8 agosto alle 18:30 in Largo Rezzara. Nella nostra provincia le donne continuano a chiedere aiuto, sono state 86 nel mese di luglio le nuove chiamate arrivate ai centri antiviolenza del territorio in Italia. Si continua a morire, la conta delle vittime femminicidio è arrivata con la fine di luglio quest'anno a 42 donne, di cui 10 nell'ultimo mese, fonte femminicidioitalia.info. Una di meno, che tiene un osservatorio permanente, segnala che nei primi 6 mesi dell'anno vi sono stati anche 64 tentati femminicidi. È arrivato il via libera dalla Camera dei Deputati al decreto infrastrutture contenente norme per commissariare e quindi velocizzare la realizzazione anche di 4 grandi opere della Bergamasca, grazie agli emendamenti presentati da Rebecca Frassini. Si tratta del Salto del Montone, lo scavalco ferroviario che coinvolge Treviglio, Casirate e Cassano, delle varianti alle statali 42 in Val Cavallina con il prolungamento fino a Casazze e Spinone, e la 671 della Valle Seriana con la Clusone Ponte Nossa per bypassare le curve della Selva, oltre al potenziamento dei collegamenti fra Basso Sebino e Valle Calepio. Ma per delle opere che vedranno un'accelerazione grazie al commissario, ce n'è un'altra che resta sempre più al palo ed è il terzo lotto della tangenziale al sud. Siamo in Val Brembana. Il terzo lotto della tangenziale sud di Bergamo non è stato inserito tra le grandi opere che saranno seguite da un commissario straordinario, quindi potranno beneficiare di un iter accelerato. La Camera dei Deputati ha dato il via libera al decreto infrastrutture e consentirà iter più rapidi per il cosiddetto Salto del Montone, ma non per la Valle Brembana. Lo sarà per la variante 42 e per la 671 in Valle Seriana. Non si sono fatte attendere le reazioni dei comuni interessati, San Pellegrino su tutti, che in una nota esprime il rinnovato dissenso. Ennesima beffa per le valli Brembana e Magna e i comuni di Villa d'Almè, Almè Palladina e Val Brembo, e per tutti i cittadini che ogni giorno subiscono code interminabili e disagi lungo la viabilità bergamasca. Si legge: un'infrastruttura attesa da oltre 30 anni, indispensabile per congestionare il traffico in un territorio che ormai è soffocato e per non fare morire una valle intera, ma che ad ogni accenno di intervento viene respinta con due passi indietro da intoppi o notizie negative. L'ultimo stop burocratico è la questione dell'ex distretto. discarica, altri soldi, altro tempo e altro rinvio. Intanto pendolari e turisti sono esasperati, per non parlare delle imprese che sono per ora rimaste in valle, ma non si sa oggettivamente per quanto potranno resistere. Fatti concreti a favore di una soluzione non si intravedono davvero, ecco quindi che i cittadini e i sindaci si stanno mobilitando. Il 3 ottobre scenderanno in strada per fare sentire la loro voce. Andiamo sull'Adamello allora, perché l'agonia del ghiacciaio, le cause le abbiamo appena dette, non si arresta.
1: Il ghiacciaio dell'Adamello, il più vasto delle Alpi italiane, serbatoio d'acqua fondamentale per il lago d'Iseo, resta agonizzante sotto i colpi di un'estate termicamente drammatica. Gli ultimi dati presentati da Legambiente in occasione dell'anteprima della campagna Carovana dei Ghiacciai 2026 delineano un quadro clinico ambientale critico. La fronte del Mandrone è arretrata di ben 265 metri nel solo triennio 2023-2025. Una vera e propria emorragia idrica. Nonostante un inverno caratterizzato da abbondanti nevicate, si è registrata una riduzione significativa dell'accumulo nevoso primaverile, fino a circa la metà rispetto alle precipitazioni stagionali, che un tempo erano la norma. Il caldo estivo ha annullato ogni beneficio. Il gigante bianco si è assottigliato, prendendo in considerazione tutta la sua estensione, di un metro in un solo anno. Un dato che si traduce nella perdita di 12 milioni di metri cubi d'acqua evaporati o defluiti a valle. Dalla fine degli anni 90 a oggi, il ritiro complessivo della fronte glaciale ha raggiunto i 760 metri, di cui oltre 550 metri si sono liquefatti nell'ultimo decennio. A provocare questa accelerazione sono le temperature eccezionali registrate sull'arco alpino, dove lo zero termico si è stabilizzato costantemente tra i 4.800 e i 5.000 metri di altitudine, con anomalie comprese tra i più 2 e i più 4 gradi centigradi sulle medie storiche. Questo anche perché l'alta quota si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto al resto del pianeta. I ghiacciai, da riserve strategiche di acqua dolce, si stanno trasformando in simboli di una fragilità ambientale non più ignorabile.
0: Il Comune di Bergamo spinge il settore delle case sfitte perché siano messe a disposizione dei giovani, e così, dopo il bando Abitare, col fondo Abitare, ecco il fondo garanzia per i proprietari di case che possono così affittare ai giovani under 35.
2: Sono oltre 60 le case già affittate a giovani under 35 che ricevono un contributo mensile di 200 euro per 3 anni in modo da permettersi un affitto nel Comune di Bergamo. Ora Palazzo Frizzoni spinge sull'acceleratore, mettendo in campo anche un fondo speciale che può arrivare fino a 5.000 euro, a garanzia per i proprietari delle case. Si tratta di una tutela in più contro inquilini che non riescono a pagare le spese condominiali per coprire danni all'immobile o in situazioni impreviste di morosità incolpevole. Insomma, un incentivo verso chi ha un appartamento disponibile ma è restio a metterlo sul mercato degli affitti.
3: Quello che noi vogliamo è incentivare soprattutto l'offerta a fronte di una domanda che c'è, di una misura che è particolarmente apprezzata ma che deve trovare ancora di più accoglimento da parte dei proprietari privati.
2: Il sostegno ai giovani che vanno a vivere da soli sta funzionando. Il Comune tiene monitorato il pagamento, che deve essere regolare.
4: Molti giovani fanno domanda, chiedono notizie di questo contributo e soprattutto, applicando adesso questo nuovo strumento che è il Fondo Garanzia Under 35, confidiamo nel fatto che anche i proprietari mettano nella disponibilità dei giovani più appartamenti e che quindi questo fondo centri completamente il proprio obiettivo.
2: Lo scorso anno sono arrivate più di 200 domande, di cui 40 regolari. Quest'anno, a fine luglio, le domande ammissibili e derogabili sono già 41. Il 60% sono single, ci sono però anche casi di 2, 3 o 4 persone. Devono avere uno stipendio regolare. Il 22% sono stranieri, tra questi anche 2 americani.
5: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta, tutta per Bergamo.
5: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Atalanta, il tifo è già pronto, titola quest'oggi il nostro quotidiano cittadino, l'Eco di Bergamo, sulla prima pagina. Ieri, con il botto, grande successo, 7.000 tifosi a salutare l'allenamento con le porte aperte, grazie alla regia che ha già proposto questa bellissima foto con i giocatori che salutano tutti coloro che con molto calore hanno dato il benvenuto alla New Balance Arena alla squadra. Noi abbiamo un super tifoso atalantino, perché ultimamente non si capisce più dove sia, per quale squadra parteggi, per il Losanna, per il Siona. In realtà il tuo cuore, caro Serse Pedretti, è sempre comunque nerazzurro. Puoi tranquillizzare tutti quanti. Buongiorno e ben ritrovato.
8: Buongiorno a tutto il mondo, buongiorno a tutti.
7: Oh, alla francese proprio, vabbè, ho capito che ormai sei diventato un'istituzione per il calcio svizzero e devi parlare francese e tedesco, sei diventato un poliglotta. Però il sorteggio, a parte che non potevamo arrivare a Sion, magari ci arriveremo però, adesso
8: no,
7: ci accontentiamo.
8: Sorteggio un po' pilotato, quindi non si poteva, anche, secondo me c'è una possibilità, perché io ero a pranzo proprio un 20 minuti prima del sorteggio, ero a pranzo col presidente del Sion, Christian Constantin, e mi dice: ma tu pensi che può uscire l'Atalanta con noi? E gli ho detto: presto, io mi auguro che arrivi l'Atalanta, ma mi auguro nel gruppo, nel prossimo sorteggio, non in questo, nel barrage, come lo chiamiamo in Svizzera. Spero proprio di no, perché l'Atalanta è l'Atalanta.
7: Quindi, allora io ti ricordo solamente che si gioca il 20 a Bergamo, questo è il calendario che tempestivamente la nostra regia ci sta proponendo. Ci sono questi due incontri amichevoli, Schalke 04 sabato, poi il Bortolotti contro l'Atletico di Bilbao, e poi ci sarà il debutto in campionato alle 20:45 contro il Sassuolo. Nel frattempo si giocherà il giorno 20 all'andata New Balance Arena contro la vincente tra Apoel Tel Aviv, formazione israeliana, e Katowice, come ieri ci ha ricordato il buon scrittore Gigi Riva. Io non so se conosci queste squadre, se gli hai venduto qualche gagliardetto, non lo so, qualche...
8: No, le conosco, certo che le conosco bene. Apoel, allora, sai, vivendo all'estero da tanti anni, ti accorgi, ho imparato a conoscere tanti altri campionati proprio anche per il mio lavoro. Non so, Tramezzani, che ha allenato da noi a Sion, l'ex calciatore dell'Atalanta, ha allenato anche a Cipro, quindi conosci un po' i campionati stranieri, che non sono come il nostro. Cioè, infatti, per esempio, per queste due partite dell'Atalanta, anche se sembrano due club abbordabili, perché per la maggior parte dei tifosi, sia la Poel che il Katowice, non è che ci dicono, cioè, non è che abbiamo chissà quale blasone, no? Non è che ci aspettiamo di trovare chissà quale squadrone. Però incontriamo due squadre che magari una ha già giocato 6-7 partite ufficiali. Cioè, ti faccio l'esempio, noi del Sion, se passiamo il turno, andremo a giocare contro l'Ajax, la Ajax, come lo chiamano i francesi. Ma andremo a giocare contro l'Ajax, dove l'Ajax avrà il suo esordio stagionale. Noi arriveremo invece dopo quattro partite di conference, quattro partite di campionato, una partita di Coppa Svizzera. Cioè, il Sion, il Katowice, l'Apoel arrivano, cioè queste due squadre, che una delle due andrà a incontrare Atalanta, arriverà con delle partite ufficiali nelle gambe, quindi è un valore aggiunto per loro.
7: Ecco, una condizione atletica sicuramente differente. Intanto vogliamo omaggiare i tifosi, perché ieri caldo pazzesco, non so dove sei, se sei a Sion, se sei nella sede di Cologno.
8: In questo momento?
7: Sì.
8: In questo momento sono a Cologno, sono in sede.
7: No, perché sai, i nostri tifosi poi scrivono, dicono: ma Serse dov'è? Come fa a fare quest'anno 110.000 chilometri in macchina se rimane fisso, stanziale nella sede? Ti devi un po' muovere, eravamo abituati, no, anche la regia ha detto: ma come, non è in mezzo all'autostrada, non è in un...
8: Non parliamo di autostrade, che ho fatto un'uscita, ho sbagliato l'uscita di 220 chilometri andare, quindi ho fatti 4:40 per tornare a casa. Ho sbagliato, dovevo uscire a Bergamo e sono uscito al casello di Venezia, perché ero al telefono, concentrato, ho fatto, ho allungato cioè, il signore.
7: No, no, questo lo dobbiamo registrare. Cioè, tu stavi parlando per lavoro, c'era la tua dolce moglie Monica che ti stava aspettando. Tu dovevi uscire dove?
8: Ad Almine, ero al telefono, ho tirato dritto, sono arrivato al casello di Venezia. Quando mi sono accorto, ho detto, cane, no. Però nel tornare indietro, siccome ho fatto 2 ore e 20 andare, 2 ore e 20 a tornare, a questo punto ho detto, era tiro dritto, sono tornato in Svizzera. E ho fatto, vabbè, andiamo avanti.
7: No, cioè, qui parliamo di Atalanta, non è un appuntamento di cabaret, mi raccomando. Il tifo è già rovente, c'è questa bellissima foto, guardate qui l'entusiasmo. Ieri c'erano, non lo so, sembrava un forno, 38, 40 gradi, poi in curva la temperatura era veramente di 100 gradi, proprio come tifo. C'è l'articolo firmato da Lorenzo Sala che ci racconta un po' tutti i passaggi, i momenti salienti di questo pomeriggio. Insomma, 15.200 abbonamenti. Mi dicevi nell'ultima puntata che però ti dobbiamo tirare. Tu non l'hai fatto, cosa è successo? Oh. Te lo sei dimenticato?
8: Ho dimenticato, è già il secondo anno che vado 3 giorni dopo a iscrivermi. O mi iscrivo o cerco di farlo 2 mesi prima, quindi prenoto e poi dopo mi dimentico, quindi sono stordito così.
7: Vabbè, ricordate, allora l'anno prossimo dovete chiamare Sergio Pedretti e gli dite oh guarda che devi fare l'abbonamento. Vabbè, sei un fenomeno, no, sei un fenomeno.
8: È difficile, comunque è difficile abbonarsi all'Atalanta, è sold out. E parlando di abbonamenti, il Como in questi giorni c'è stata una grande polemica sul Como che ha detto che chi se non partecipi a un X partite perderà l'abbonamento, ma in tanti in Europa guardate che è una regola che c'è da tanti anni. O che il club Gotteron se non partecipi almeno 18 partite su 26 non hai diritto di fare l'abbonamento l'anno dopo.
7: Ecco, questo è un appunto molto molto interessante. Massimiliano Bogni, se ci parla, pagina 39, di cosa è avvenuto poi ieri pomeriggio da un punto di vista proprio del campo, tecnica, tattica, lavoro atletico e partitelle. È stata una seduta a vera, allenamento in palestra per Gym City De Ron, che si ferma invece per un pestone. E per quanto riguarda il buon Berata Gym City, ti chiedo di commentare questa notizia che è rimbalzata stamattina. C'è l'offerta, questa squadra, Al Diriyah per Gym City. Il giocatore ha chiesto la cessione all'Atalanta, riporta il sito Gianluca Di Marzio .com. Cosa ne pensi?
8: Allora, innanzitutto penso che, voglio fare una piccola parentesi, il pubblico atalantino è bellissimo, è pazzesco, la curva dell'Atalanta, l'entusiasmo della nostra gente è veramente bello. Io a vedere queste immagini dell'Eco di Bergamo, vedere queste foto, mi sono venuti i brividi, la pelle d'oca, è veramente bello. Mi sarebbe piaciuto ieri sera essere là con questi tifosi, anche se c'erano 100.
7: Con uno striscione dedicato poi a CR77.
8: A Cristiano Raimondi, sì, bellissimo.
7: Ti ho avuto
8: dai.
7: Il piacere di incontrare al ristorante Al Forno su Brembilla, che è casa sua, praticamente sì. L'ho visto in splendida forma, però complimenti. Ti faccio un applauso virtuale ai tifosi per questa loro sensibilità dedicata. Ti rivogliamo ancora in campo, c'era scritto, questa è un po' la sintesi. E non sono gli unici, credo.
8: No, grandissimo CR77, grandissimo. Tornando invece a Berat, ti dico, lo conosco bene perché poi lui viene via dal calcio svizzero, poi aveva fatto l'Avellino, aveva fatto il suo percorso e poi è arrivato all'Atalanta e ha fatto adesso tutti questi anni con noi, difensore per noi imprescindibile, cioè è un tassello fondamentale per questa Atalanta. È normale però capire anche il calciatore che alla sua età, se ha un'offerta, quando una squadra si chiama Al davanti, che non è Al Capone ma Al Girada, Al Azira, quando c'è un Al davanti sono tanti soldi, e per un calciatore vuol dire mettere a posto due generazioni, quindi lo posso anche capire. Cioè, è un fine carriera. Io per esempio magari avrei fatto una scelta un po' diversa se per Matteo Retegui, no? Magari, ma non per Berat. A Berat glielo concedo, anche perché comunque lui è consapevole che quest'anno probabilmente avrebbe giocato, sì, qualche buona partita, qualche partita, ma non
7: guarda, che Piero Vailati ci ha raccontato la partita contro il Feyenoord di sabato, anzi di domenica, chiedo scusa, alle 15, e ha detto che è in splendida forma, e poi il 4-3-3 con la difesa 4 calza a pennello per le sue caratteristiche. Tra l'altro, giustamente, l'amico Palmer ti saluta, Palmer Brigate, hanno festeggiato 50 anni, mancavi solo tu, Sers.
8: Sì, beh, io se andavo ai tempi, quando ero ragazzino, frequentavo le brigate.
7: Maurizio Moreat aspetta al Morla a bere una birra per festeggiare, per festeggiare, ovviamente.
8: Bene, scritto volentieri.
7: Il volentieri. Mitico Mauri Morea, che saluto sempre con tanta stima.
8: Porterò un gadget del Sion come souvenir.
7: Benissimo, porta quello. Oh, bravissimo. Notizie di calciomercato, perché poi, scusami, tu conosci procuratori, calciatori e tutti quanti, e Maldini va al Cagliari e non me lo dici, scusami, vicino al Cagliari.
8: Ma sai che, sì, però io posso dirti che conosco veramente, dai, comunque... ho iniziato, il mio primo cliente nel mondo del calcio in Serie A è stata l'Atalanta, e quindi era l'anno di il mio primo lavoro all'Atalanta è stato fare le scarpe a Fausto Rossini, delle scarpe ortopediche, perché aveva problemi di caviglie. Quindi stiamo parlando del 1999, quindi stiamo parlando di 27 anni fa, tanti anni che sono nel mondo del calcio, più di 20 nel mondo del calcio svizzero professionistico. Però sono per tutti, sono quello delle magliette, quindi non sono considerato come un esperto di tecnica, di tattica, ma anche il mio presidente ogni tanto mi dice: non ti chiedo cosa
7: me lo dice, anche Matteo De Santis quando poi lo incrocio mi dice: ma perché inviti un signore che si chiama Sesse Pedretti, che di calcio non capisce nulla? Questo è il pensiero non solo suo, anche quello di Gianni Gabbiadini, insomma. Però
8: hanno ragione, pare che li vediamo stasera, perché stasera c'è la partita del Bergen Soccer Team e giochiamo a San Pellegrino, quindi invito le persone che sono nella zona a venire a San Pellegrino, perché c'è il triangolare, c'è un triangolare per beneficenza, c'è il Bergen Soccer Team con tanti ex atalantini, e poi andremo a mangiare tutti assieme, andiamo per quello naturalmente, alla festa.
7: Qual è la formazione? Ce la puoi anticipare? Chi vedremo in campo, Serse?
8: Allora, io ti posso dire che c'è Matteo De Santis, Nado Bonaldi in panchina.
7: Come sempre.
8: Hanno fatto la formazione, io, siccome io sono il presidente, non mi dico niente. E poi, come dici te, dicono che io non capisco niente di calcio, quindi devo portare magliette, pallone, divise.
7: È il tuo lavoro istituzionale, Serse, io ti ringrazio. Ci vediamo magari nel pomeriggio, visto che mi hai promesso una maglietta, io la vengo a ritirare.
8: Se passi, maglietta di quella squadra di Genova.
7: Di Genova, bravo. Quella che tu hai definito la maglia più bella del calcio italiano. A buon intenditor,
8: forse,
7: poche parole.
8: Forse anche è riconosciuta al mondo la maglia blu cerchiata, una delle più belle maglie. Cioè, bisogna dare onore a una maglia che è molto molto particolare.
7: Sono affezionato a questi colori. Serse, salutami quella santa donna che ho intravisto in precedenza, che si chiama Monica, se non sbaglio.
8: Signora, ok?
7: Va bene, sì. È più che doveroso, credo. Io ti ringrazio. Allora, questa sera
8: un saluto a tutti gli atalantini, forza Atalanta. Speriamo di vederci nel gruppo di Conference League. Chi viene a trovarmi, ci sarà in Sion per una birra qualsiasi atalantino.
7: Tutti siamo suoi ospiti, avete capito l'invito. Ciao Serse.
8: 2000 birre, via.
7: grazie mille anche alla nostra regia. Domani saremo con Maurizio Lorenzi. Ancora buona giornata a calda.
5: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play.
9: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul. singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Bu-

0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Rock Style. Rock Style.
2: Radio Alta. Musica grande.
8: It's time of rock classics. Rock Style.

0: Affari perfetti.
1: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Radio Alta.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
0: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
0: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
0: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.

0: La musica grande degli anni 70.
1: Era musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play.
6: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday, gli anni 80. Sweet dreams are made of.

0: grandi. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: La musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura parliamo del ponte ferroviario di via San Bernardino, perché finalmente almeno un senso di marcia è stato riaperto. Il caso di dirlo finalmente, perché una corsia del sottopasso si riapre, quindi vede luce. Si tratta di quella in uscita dal capoluogo, da Largo Tironi, consentendo così agli automobilisti di mettersi lungo via San Bernardino e di procedere verso il quartiere di Colognola. In mattinata la zona è stata presidiata dagli agenti della locale. Il passaggio è stato riaperto in entrambe le direzioni per i pedoni. Una vera e propria riunificazione del quartiere, che offre un primo sfogo alla circolazione stradale e si spera pure una boccata d'ossigeno alla vita commerciale della zona dopo quasi un anno di chiusura. In particolare l'auspicio è che dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici e BRT possa rappresentare almeno un'alternativa ai mezzi diretti in autostrada o all'asse interurbano, andando ad alleggerire un po' il traffico su via San Giorgio. La seconda corsia del sottopassaggio al ponte ferroviario di via San Bernardino verrà riaperta entro l'autunno, mentre la chiusura dell'intero cantiere è in calendario per la fine del 2027. La cronaca: tragedia a Pradalunga ieri nella frazione Cornale. Antonio Valotti, di 71 anni, residente in paese, è morto carbonizzato nel suo terreno. Era nella cascina di sua proprietà e stava bruciando delle sterpaglie. Probabilmente è caduto, ha inalato del fumo che lo ha intossicato e gli ha poi impedito di muoversi. È stato trovato verso le 15 ieri dai vigili del fuoco con le squadre che sono intervenute per spegnere quello che sembrava solo un incendio boschivo. Durante le attività di spegnimento e successiva bonifica dell'area, il personale però ha rinvenuto anche il corpo dell'uomo ormai carbonizzato. Valotti e la sua famiglia sono molto conosciuti in paesi, figli volontari della protezione civile incendi boschivi, lascia la moglie, i tre figli e cinque nipoti. Era lattoniere insieme al fratello, tutti i giorni andava in cascina, lì dove aveva gli animali e il terreno coltivato. Era tornato a casa ieri per pranzo per poi tornare in cascina, dove doveva bruciare delle sterpaglie, l'operazione che aveva fatto decine di volte, però questa volta gli è stata fatale. I carabinieri della compagnia di Clusone stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica, che però pare abbastanza chiara. Cuore di Porta Sud inizia a pulsare e dietro le transenne del cantiere aperto 2 anni e mezzo fa si svelano i primi imponenti elementi architettonici che sorreggeranno la nuova veneristica struttura che cambierà il volto di Bergamo. Già si nota il nuovo ponte, saranno 2 lavori completati, elemento distintivo delle stazioni dell'alta velocità. Quella ancora a Bergamo non è in programma, ma in futuro chissà, e così le premesse ci sono già. Da fuori si percepisce poco o nulla, dentro al cantiere, in capo ad RFI realizzato dal raggruppamento di imprese guidato dalla Vitali S.p.A., invece si lavora su spazi immensi e con un progetto ambiziosissimo. Sono state posate le strutture su cui poggerà uno dei land bridge che porterà alle banchine e in via Cavazzini. Sopra sono state collocate le grandi travi in acciaio che sosterranno l'acciaio che sosterranno l'edificio e saranno inglobate poi alla fine nella struttura. La nuova vita della stazione correrà sotto, ci saranno spazi destinati alle nuove banchine e i binari. Sopra invece ci sarà il fabbricato che accoglierà i servizi per i viaggiatori. Il secondo ponte sorgerà invece più a est per completare l'attraversamento sopra la ferrovia. Le prime funzioni dovrebbero essere operative nel 2027. Il mega progetto di Porta Sud, che punta a ricucire le due parti della città oggi separate dai binari, piazzale Marconi e via Cavazzini, prevede appunto 2 land bridge. Saranno i 2 ponti il nuovo punto di accesso alla stazione e concentreranno biglietterie, servizi, attività commerciali, bar raggiungibili attraverso scale mobili ed ascensori. I 2 ponti saranno il cuore del progetto, avranno la duplice funzione da un lato di infrastruttura ferroviaria, dall'altro di nuovi spazi aperti a tutta la città, percorsi attraverso cui sarà possibile spostarsi anche senza dover utilizzare il treno. Il progetto prevede collegamenti pedonali coperti, percorsi ciclabili, aree verdi e

0: nuovi spazi di relazioni. Il fabbricato esistente sarà comunque conservato e inserito nel nuovo sistema. La trasformazione riguarda anche il funzionamento complessivo dello scalo, con la riorganizzazione del piano dei binari, nuovi marciapiedi più ampi, impianti aggiornati, tutto per preparare la stazione di Bergamo all'aumento dei collegamenti con il raddoppio verso Ponte San Pietro e il collegamento con l'aeroporto.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
3: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande, Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Pomeriggio da Pier Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. L'indomani del vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnola. Incerta e complessa la situazione per le persone ancora presenti sul posto.
5: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti. Le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
4: Attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, è arrivato oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Oggi udienza generale spostata nella Basilica di San Pietro per il caldo, riscoprire la preghiera dimensione fondamentale della nostra umanità, ha detto il Papa. Serviranno 100 milioni di euro per far fronte all'emergenza ai campi flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Intanto si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione.
6: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei campi flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. Intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio. 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Scione, linea allo studio.
4: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,38%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita.

Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cummings fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La cronaca, tragedia a Pradalunga ieri nella frazione Cornale. Antonio Valotti, di 71 anni, residente in paese, è morto carbonizzato nel suo terreno. Era nella cascina di sua proprietà e stava bruciando delle sterpaglie. Probabilmente è caduto, ha inalato del fumo che lo ha intossicato e gli ha poi impedito di muoversi. È stato trovato verso le 15 ieri dai vigili del fuoco con le squadre che sono intervenute per spegnere quello che sembrava solo un incendio boschivo. Durante le attività di spegnimento e successiva bonifica dell'area, il personale però ha rinvenuto anche il corpo dell'uomo ormai carbonizzato. Valotti e la sua famiglia sono molto conosciuti in paesi, figli volontari della protezione civile incendi boschivi, lascia la moglie, i tre figli e cinque nipoti, era lattoniere insieme

0: che sorreggeranno la nuova avveniristica struttura che cambierà il volto di Bergamo. Già si nota il nuovo ponte, saranno due lavori completati, elemento distintivo delle stazioni dell'alta velocità. Quella ancora a Bergamo non è in programma, ma in futuro chissà, e così le premesse ci sono già. Da fuori si percepisce poco o nulla, dentro al cantiere, in capo ad RFI, realizzato dal raggruppamento di imprese guidato dalla Vitali S.P.A., invece si lavora su spazi immensi e con un progetto ambiziosissimo. Sono state posate le strutture su cui poggerà uno dei land bridge che porterà alle banchine e in via Cavazzini. Sopra sono state collocate le grandi travi in acciaio che sosterranno l'edificio e saranno inglobate poi alla fine nella struttura. La nuova vita della stazione correrà sotto, ci saranno spazi destinati alle nuove banchine e i binari. Sopra invece ci sarà il fabbricato che accoglierà i servizi per i viaggiatori. Il secondo ponte sorgerà invece più a est per completare l'attraversamento sopra la ferrovia. Le prime funzioni dovrebbero essere operative nel 2027. Il mega progetto di Porta Sud, che punta a ricucire le due parti della città oggi separate dai binari, piazzale Marconi e via Cavazzini, prevede appunto due land bridge. Saranno i due ponti il nuovo punto di accesso alla stazione e concentreranno biglietterie, servizi, attività commerciali, bar raggiungibili attraverso scale mobili ed ascensori. I due ponti saranno il cuore del progetto, avranno la duplice funzione da un lato di infrastruttura ferroviaria, dall'altro di nuovi spazi aperti a tutta la città, percorsi attraverso cui sarà possibile spostarsi anche senza dover utilizzare il treno. Il progetto prevede collegamenti pedonali coperti, percorsi ciclabili, aree verdi e nuovi spazi di relazioni. Il fabbricato esistente sarà comunque conservato e inserito nel nuovo sistema. La trasformazione riguarda anche il funzionamento complessivo dello scalo, con la riorganizzazione del piano dei binari, nuovi marciapiedi più ampi, impianti aggiornati, tutto per preparare la stazione di Bergamo all'aumento dei collegamenti con il raddoppio verso Ponte San Pietro e il collegamento con l'aeroporto. 4 furti in poche ore nella zona del lago tra Sarnico e Paratico, quindi notte per i ladri che hanno sguazzato tra lunedì e martedì. Colpiti il Fog, lo Swings, la terrazza 66 a Sarnico e il Patanegra a Paratico. Attorno alle 4, 3 giovani col volto parzialmente coperto da cappellini hanno forzato le porte d'ingresso e si sono impossessati dei soldi dei fondocassa. Poi la fuga, non tanto denaro, più i danni evidentemente di quello che non hanno portato a casa. Indagano i carabinieri di Sarnico e Capriolo, al vaglio le telecamere private e quelle di videosorveglianza comunale.
1: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
1: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
2: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno Pierettili e Dolfini, la guerra in Ucraina nuova, pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina e feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. C'è attesa da Assisi per la visita domani di Papa Leone, che incontrerà giovani provenienti da tutta Europa. Intanto è arrivato l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. E oggi udienza generale nella Basilica di San Pietro.
4: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
5: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
4: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: Chiederemo all'Europa al massimo del debito per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue dichiarazioni alla Camera. La Commissione deciderà sulle richieste ad ottobre, durante il dibattito il PD si spacca.
6: L'annuncio è arrivato dal ministro dell'economia, che ha spiegato come il governo intenta utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha detto Giorgetti, ossia lo 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è dello 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggiore deficit, ossia aumentando il debito pubblico, senza violare per questo il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa, tuttavia, potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già assorbito buona parte della riduzione. Raffaella Frullone, linea allo studio.
3: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,09%, quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
2: Alta Play Yesterday.
1: La musica

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino. Con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color. A Villa Dalmè, in via Sigismondi 54. 035 54 11 87.
3: La musica grande. Radio Alta.
4: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

Radio Alta. Sono le 17:01. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.

0: Spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Radio Alta.

0: una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te.

0: Spot. Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Sono le 17:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura parliamo del ponte ferroviario di via San Bernardino, perché finalmente almeno un senso di marcia è stato riaperto. Il caso di dirlo finalmente, perché una corsia del sottopasso si riapre, quindi vede luce. Si tratta di quella in uscita dal capoluogo, da Largo Tironi, consentendo così agli automobilisti di mettersi lungo via San Bernardino e di procedere verso il quartiere di Colognola. In mattina la zona è stata presidiata dagli agenti della locale. Il passaggio è stato riaperto in entrambe le direzioni per i pedoni. Una vera e propria riunificazione del quartiere, che offre un primo sfogo alla circolazione stradale e si spera pure una boccata d'ossigeno alla vita commerciale della zona dopo quasi un anno di chiusura. In particolare l'auspicio è che dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici e BRT possa rappresentare almeno un'alternativa ai mezzi diretti in autostrada o all'asse interurbano, andando ad alleggerire un po' il traffico su via San Giorgio. La seconda corsia del sottopassaggio al ponte ferroviario di via San Bernardino verrà riaperta entro l'autunno, mentre la chiusura dell'intero cantiere è in calendario per la fine del 2027.
2: Piazza Vecchia, in Città Alta, il cuore storico, architettonico, religioso e turistico di Bergamo, avrà presto una veste commerciale più ordinata. Almeno stando al progetto di riqualificazione degli spazi occupati dai Deor, frutto del confronto tra l'amministrazione del capoluogo e gli operatori economici della prestigiosa area su cui si affacciano il Palazzo della Ragione e la Biblioteca Civica MAI. Dall'attuale situazione, quindi, si passerà, in occasione della nuova edizione de I Maestri del Paesaggio, il festival in programma dal 4 al 20 settembre, a un riassetto che, come lo ha definito il vice sindaco e assessore al commercio del capoluogo Sergio Gandhi, sarà capace di valorizzare le attività all'interno di un sito pubblico ancora più armonioso e riconoscibile. Il progetto prevede una ridefinizione delle superfici in concessione, che tra l'altro avranno tutte la medesima decorrenza temporale, con l'allineamento rispetto alla larghezza degli edifici che fanno da cornice a Piazza Vecchia, eliminando gli avanzamenti verso il centro e prevedendo eventuali separazioni soltanto tra i deor contigui. Inoltre non vi sarà più alcuna barriera fisica, per esempio fioriere, aprendo la visuale sul patrimonio monumentale. Pure le odierne coperture verranno sostituite con ombrelloni identici per tipologia, materiali e colore, e di dimensioni più contenute, più consoni al contesto storico e architettonico. Verranno anche disciplinati i materiali, i colori e le caratteristiche degli allestimenti, garantendo uniformità e qualità estetica. Piazza Vecchia è il cuore identitario di Bergamo e ogni intervento che la riguarda, ha precisato l'assessore alla rigenerazione.

0: ponte femminicidioitalia.info. Una nuna di meno, che tiene un osservatorio permanente, segnala che nei primi sei mesi dell'anno vi sono stati anche 64 tentati femminicidi.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Atalanta, il tifo è già pronto, titola quest'oggi il nostro quotidiano cittadino L'Eco di Bergamo sulla prima pagina. Ieri con il botto, grande successo, 7.000 tifosi a salutare l'allenamento con le porte aperte, grazie alla regia che ha già proposto questa bellissima foto con i giocatori che salutano tutti coloro che con molto calore hanno dato il benvenuto alla New Balance Arena alla squadra. Noi abbiamo un super tifoso atalantino, perché ultimamente non si capisce più dove sia, per quale squadra parteggi, per il Losanna, per il Siona. In realtà il tuo cuore, caro Serse Pedretti, è sempre comunque nerazzurro. Puoi tranquillizzare tutti quanti. Buongiorno e ben ritrovato.
6: Buongiorno a tutto il mondo, buongiorno a tutti.
5: Oh, alla francese proprio, vabbè, ho capito che ormai sei diventato un'istituzione per il calcio svizzero e devi parlare francese e tedesco, sei diventato un poliglotta. Però il sorteggio, a parte che non potevamo arrivare a Sion, magari ci arriveremo però, adesso
6: no,
5: ci accontentiamo.
6: Sorteggio un po' pilotato, quindi non si poteva, anche, secondo me c'è una possibilità, perché io ero a pranzo proprio un 20 minuti prima del sorteggio, ero a pranzo col presidente del Sion, Christian Constantin, e mi dice: ma tu pensi che può uscire l'Atalanta con noi? E gli ho detto: presto, io mi auguro che arrivi l'Atalanta, ma mi auguro nel gruppo, nel prossimo sorteggio, non in questo, nel barrage, come lo chiamiamo in Svizzera. Spero proprio di no, perché l'Atalanta è l'Atalanta. Quindi,
5: allora io ti ricordo solamente che si gioca il 20 a Bergamo, questo è il calendario che tempestivamente la nostra regia ci sta proponendo. Ci sono questi due incontri amichevoli, Schalke 04 sabato, poi il Bortolotti contro l'Atletico di Bilbao, e poi ci sarà il debutto in campionato alle 20:45 contro il Sassuolo. Nel frattempo si giocherà il giorno 20 all'andata New Balance Arena contro la vincente tra Apoel Tel Aviv, formazione israeliana, e Katowice, come ieri ci ha ricordato il buon scrittore Gigi Riva. Io non so se conosci queste squadre, se gli hai venduto qualche gagliardetto, non lo so, qualche...
6: No, le conosco, certo che le conosco bene. Apoel, allora, sai, vivendo all'estero da tanti anni, ti accorgi, ho imparato a conoscere tanti altri campionati proprio anche per il mio lavoro. Non so, Tramezzani, che ha allenato da noi a Sion, l'ex calciatore dell'Atalanta, ha allenato anche a Cipro, quindi conosci un po' i campionati stranieri, che non sono come il nostro. Cioè, infatti, per esempio, per queste due partite dell'Atalanta, anche se sembrano due club abbordabili, perché per la maggior parte dei tifosi, sia l'Apoel che il Katowice, non è che ci dicono cioè neanche abbiamo chissà quale blasone, no? Non è che ci aspettiamo di trovare chissà quale squadrone, però incontriamo due squadre che magari una ha già giocato 6-7 partite ufficiali. Ti faccio l'esempio, noi del Sion, se passiamo il turno, andremo a giocare contro l'Ajax, la Ajax come lo chiamano i francesi, ma andremo a giocare contro l'Ajax, dove l'Ajax avrà il suo esordio stagionale. Noi arriveremo invece dopo 4 partite di conference, 4 partite di campionato, una partita di Coppa Svizzera. Cioè il Sion, il Katowice, l'Apoel arrivano, cioè queste due squadre, che una delle due andrà a incontrare Atalanta, arriverà con delle partite ufficiali nelle gambe, quindi è un valore aggiunto per loro,
5: ecco, capito? Una condizione atletica sicuramente differente. Intanto vogliamo omaggiare i tifosi, perché ieri caldo pazzesco, non so dove sei, se sei a Sion, se sei nella sede di Cologno.
6: In questo momento?
5: Sì.
6: In questo momento sono a Cologno, sono in sede.
5: No, perché sai, i nostri tifosi poi scrivono, dicono, ma Serse dov'è? Come fa a fare quest'anno 110.000 chilometri in macchina se rimane fisso, stanziale nella sede? Ti devi un po' muovere, eravamo abituati... No. Anche la regia ha detto, ma come, non è in mezzo all'autostrada, non è in un...
6: Non parliamo di autostrade, che ho fatto un'uscita, ho sbagliato l'uscita di 220 km andare, quindi ho fatti 4,40 per tornare a casa. Ho sbagliato, dovevo uscire a Bergamo e sono uscito al casello di Venezia, perché ero al telefono, concentrato, ho allungato il 6 ore.
5: No. Questo lo dobbiamo registrare, cioè tu stavi parlando per lavoro, c'era la tua dolce moglie Monica che ti stava aspettando, tu dovevi uscire dove?
6: Ad Almine. Ero al telefono, ho tirato dritto, sono arrivato al casello di Venezia, quando mi sono accorto ho detto, cane, no, però nel tornare indietro, siccome ho fatto 2 ore e 20 andare, 2 ore e 20 a tornare, a questo punto ho detto, era tiro dritto, sono tornato in Svizzera. E ho fatto, vabbè, andiamo avanti.
5: No. Qui parliamo di Atalanta, non è un appuntamento di cabaret, mi raccomando. Il tifo è già rovente, c'è questa bellissima foto, guardate qui l'entusiasmo. Ieri c'erano, non lo so, no, sembrava un forno, 38, 40 gradi, poi in curva la temperatura era veramente di 100 gradi, proprio come tifo. C'è l'articolo firmato da Lorenzo Sala che ci racconta un po' tutti i passaggi, i momenti salienti di questo pomeriggio. Insomma, 15.200 abbonamenti. Mi dicevi nell'ultima puntata che però ti dobbiamo tirare. Tu non l'hai fatto, cosa è successo?
6: No.
5: Te lo sei dimenticato? Ho
6: dimenticato, è già il secondo anno che vado 3 giorni dopo a iscrivermi. O mi iscrivo o cerco di farlo 2 mesi prima, quindi prenoto e poi dopo mi dimentico, quindi sono stordito così.
5: Vabbè, ricordate, allora l'anno prossimo dovete chiamare Serse Pedretti e gli dite guarda che devi fare l'abbonamento. Vabbè. Sei un fenomeno.
6: Però è difficile abbonarsi ad Atalanta, è sold out. E parlando di abbonamenti, il Como in questi giorni c'è stata una grande polemica sul Como che ha detto che chi se non partecipi a un X partite perderà l'abbonamento, ma in tanti in Europa guardate che è una regola che c'è da tanti anni. O che il club Gotteron, se non partecipi almeno 18 partite su 26, non hai diritto di fare l'abbonamento l'anno dopo.
5: Ecco, questo è un appunto molto molto interessante. Massimiliano Bogni, Serse, ci parla, pagina 39, di cosa è avvenuto poi ieri pomeriggio da un punto di vista proprio del campo, tecnica, tattica, lavoro atletico e partitelle. È stata una seduta vera, allenamento in palestra per Gym City De Ron, che si ferma invece per un pestone. E per quanto riguarda il buon Berata Gym City, ti chiedo di commentare questa notizia che è rimbalzata stamattina. C'è l'offerta, questa squadra, al Diriyah per sì. Jim City, il giocatore ha chiesto la cessione all'Atalanta, riporta il sito GianlucaDiMarzio.com. Cosa ne pensi?
6: Allora, innanzitutto penso che, voglio fare una piccola parentesi, il pubblico atalantino è bellissimo, è pazzesco, la curva dell'Atalanta, l'entusiasmo della nostra gente è veramente bello. Io a vedere queste immagini dell'Eco di Bergamo, vedere queste foto, mi sono venuti i brividi, la pelle d'oca, è veramente bello, mi sarebbe piaciuto ieri sera essere là con questi tifosi, anche se c'era un centro.
5: Con uno striscione dedicato poi a CR77.
6: A Cristiano Raimondi, sì, bellissimo.
5: Ho avuto
6: dai.
5: Il piacere di incontrare al ristorante Al Forno su Brembilla, che è casa sua, praticamente sì. L'ho visto in splendida forma, però complimenti, faccio un applauso virtuale ai tifosi per questa loro sensibilità dedicata. Ti rivogliamo ancora in campo, c'era scritto, questa è un po' la sintesi. E non sono gli unici, credo.
6: No, grandissimo CR77, grandissimo. Tornando invece a Berat, ti dico, lo conosco bene perché poi lui viene via dal calcio svizzero, poi aveva fatto l'Avellino, aveva fatto il suo percorso e poi è arrivato all'Atalanta e ha fatto adesso tutti questi anni con noi, difensore per noi imprescindibile, cioè è un tassello fondamentale per questa Atalanta. È normale però capire anche il calciatore che alla sua età, se ha un'offerta, quando una squadra si chiama Al davanti, che non è Al Capone ma Al Girard, Al Azir, Al, quando c'è un Al davanti sono tanti tanti soldi e per un calciatore vuol dire mettere a posto due generazioni, quindi lo posso anche capire, cioè è un fine carriera. Io per esempio magari avrei fatto una scelta un po' diversa se per Matteo Retegui, no? Magari, ma non per Berat. A Berat glielo concedo anche perché comunque lui è consapevole che quest'anno probabilmente avrebbe giocato, sì, qualche buona partita, qualche partita, ma non
5: guarda, non che Piero Vailati ci ha raccontato la partita contro il Feyenoord di sabato. Anzi, di domenica, chiedo scusa, alle 15, e ha detto che è in splendida forma. E poi il 4-3-3 con la difesa 4 calza a pennello per le sue caratteristiche. Tra l'altro, giustamente, l'amico Palmer ti saluta. Palmer, Brigate, hanno festeggiato 50 anni, mancavi solo tu, Sers.
6: Sì, beh, io ci andavo ai tempi, quando ero ragazzino. Frequentavo le brigate.
5: Maurizio Morea ti aspetta al Morla a bere una birra per festeggiare. Oh, per festeggiare, ovviamente.
6: Bene,
5: l'ha scritto
6: volentieri.
5: Mitico Mauri Morea, che saluto sempre con tanta stima.
6: Porterò un gadget del Sion come souvenir.
5: Benissimo, porta quello. Oh, bravissimo. Notizie di calciomercato, perché poi, scusami, tu conosci procuratori, calciatori e tutti quanti, e Maldini va al Cagliari e non me lo dici, scusami, vicino al Cagliari.
6: Ma sai che, sì, però io posso dirti che conosco veramente, ho iniziato, il mio primo cliente nel mondo del calcio in Serie A è stata l'Atalanta, e quindi era l'anno di il mio primo lavoro all'Atalanta è stato fare le scarpe a Fausto Rossini dalle scarpe ortopediche perché aveva problemi di caviglie, quindi stiamo parlando del 1999, quindi stiamo parlando di 27 anni fa, tanti anni che sono nel mondo del calcio, più di 20 nel mondo del calcio svizzero professionistico, però sono per tutti, sono quello delle magliette, quindi non sono considerato come un esperto di tecnica, di tattica. Ma anche il mio presidente ogni tanto mi dice: non ti chiedo cosa.
5: Me lo dice anche Matteo De Santis. Quando poi lo incrocio, mi dice: ma perché inviti un signore che si chiama Sesse Pedretti, che di calcio non capisce nulla? Questo è il pensiero, non solo suo, anche quello di Gianni Gabbiadini. Insomma, però.
6: Hanno ragione. Pare che li vediamo stasera, perché stasera c'è la partita del Bergen Soccer Team e giochiamo a San Pellegrino. Quindi invito le persone che sono nella zona a venire a San Pellegrino, perché c'è il triangolare, c'è un triangolare per beneficenza, c'è il Bergen Soccer Team con tanti ex atalantini e poi andremo a mangiare tutti assieme, andiamo per quello naturalmente, alla festa.
5: Qual è la formazione? Ce la puoi anticipare? Chi vedremo in campo, Serse?
6: Allora, io ti posso dire che c'è Matteo De Santis, Nado Bonaldi in panchina,
5: come sempre.
6: Hanno fatto la formazione, io siccome sono il presidente non mi dico niente e poi come dici te dicono che io non capisco niente di calcio, quindi devo portare magliette, pallone, divise.
5: È il tuo lavoro istituzionale, Serse, io ti ringrazio, ci vediamo magari nel pomeriggio, visto che mi hai promesso una maglietta, io la vengo a ritirare.
6: Maglietta di quella squadra di Genova.
5: Di Genova, bravo. Quella che tu hai definito la maglia più bella del calcio italiano. A buon intenditore, poche parole.
6: Forse anche è riconosciuta al mondo la maglia blu cerchiata, una delle più belle maglie. Cioè, bisogna dare onore a una maglia che è molto, molto particolare.
5: Sono affezionato a questi colori. Serse, salutami quella santa donna che ho intervistato in precedenza, che si chiama Monica, se non sbaglio.
6: Signora, ok.
5: Va bene, sì. È più che doveroso, credo. Io ti ringrazio. Bene. Allora, questa sera.
6: Un saluto a tutti e a tanti di Forza Atalanta. Speriamo di vederci nel gruppo di Conference League. Chi viene a trovarmi ci sarà in Sionno per una birra qualsiasi Trentino.
5: Tutti siamo suoi ospiti, avete capito l'invito. Ciao Serse.
6: 2000 birre, via.
5: grazie mille anche alla nostra regia. Domani saremo con Maurizio Lorenzi. Ancora buona giornata a casa.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei Popoli Indigeni, da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto, è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
7: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad.
9: Via via.
8: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
8: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
10: Thank you.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta. Sono le 19:01. Spot, spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.
4: Radio Alta.
5: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: In apertura parliamo del ponte ferroviario di via San Bernardino, perché finalmente almeno un senso di marcia è stato riaperto. Il caso di dirlo finalmente, perché una corsia del sottopasso si riapre, quindi vede luce. Si tratta di quella in uscita dal capoluogo, da Largo Tironi, consentendo così agli automobilisti di mettersi lungo via San Bernardino e di procedere verso il quartiere di Colognola. In mattina la zona è stata presidiata dagli agenti della locale. Il passaggio è stato riaperto in entrambe le direzioni per i pedoni. Una vera e propria riunificazione del quartiere, che offre un primo sfogo alla circolazione stradale e si spera pure una boccata d'ossigeno alla vita commerciale della zona dopo quasi un anno di chiusura. In particolare l'auspicio è che dopo l'entrata in servizio della linea di bus elettrici e BRT possa rappresentare almeno un'alternativa ai mezzi diretti in autostrada o all'asse interurbano, andando ad alleggerire un po' il traffico su via San Giorgio. La seconda corsia del sottopassaggio al ponte ferroviario di via San Bernardino verrà riaperta entro l'autunno, mentre la chiusura dell'intero cantiere è in calendario per la fine del 2027. La cronaca: tragedia a Pradalunga ieri nella frazione Cornale. Antonio Valotti, di 71 anni, residente in paese, è morto carbonizzato nel suo terreno. Era nella cascina di sua proprietà e stava bruciando delle sterpaglie. Probabilmente è caduto, ha inalato del fumo che lo ha intossicato e gli ha poi impedito di muoversi. È stato trovato verso le 15 ieri dai vigili del fuoco con le squadre che sono intervenute per spegnere quello che sembrava solo un incendio boschivo. Durante le attività di spegnimento e successiva bonifica della

Il personale però ha rinvenuto anche il corpo dell'uomo ormai carbonizzato. Valotti e la sua famiglia sono molto conosciuti in paesi, figli volontari della protezione civile incendi boschivi, lascia la moglie, i 3 figli e 5 nipoti, era lattoniere insieme al fratello, tutti i giorni andava in cascina lì dove aveva gli animali e il terreno coltivato, era tornato a casa ieri per pranzo per poi tornare in cascina dove doveva bruciare delle sterpaglie, l'operazione che aveva fatto decine di volte però questa volta gli è stata fatale. I carabinieri della compagnia di Clusone stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica, che però pare abbastanza chiara. Cuore di Porta Sud inizia a pulsare, dietro le transenne del cantiere aperto 2 anni e mezzo fa si svelano i primi imponenti elementi architettonici che sorreggeranno la nuova avveniristica struttura che cambierà il volto di Bergamo. Già si nota il nuovo ponte, saranno 2 lavori completati, elemento distintivo delle stazioni dell'alta velocità. Quella ancora a Bergamo non è in programma, ma in futuro chissà, e così le premesse ci sono già. Da fuori si percepisce poco o nulla, dentro al cantiere, in capo ad RFI realizzato dal raggruppamento di imprese guidato dalla Vitali S.P.A., invece si lavora su spazi immensi e con un progetto ambiziosissimo. Sono state posate le strutture su cui poggerà uno dei land bridge che porterà alle banchine e in via Cavazzini. Sopra sono state collocate le grandi travi in acciaio che sosterranno l'edificio e saranno inglobate poi alla fine nella struttura. La nuova vita della stazione correrà sotto, ci saranno spazi destinati alle nuove banchine e i binari. Sopra invece ci sarà il fabbricato che accoglierà i servizi per i viaggiatori. Il secondo ponte sorgerà invece più a est per completare l'attraversamento sopra la ferrovia. Le prime funzioni dovrebbero essere operative nel 2027. Il mega progetto di Porta Sud, che punta a ricucire le 2 parti della città, oggi separate dai binari, piazzale Marconi e via Cavazzini, prevede appunto 2 land bridge. Saranno i 2 ponti il nuovo punto di accesso alla stazione e concentreranno biglietterie e servizi, attività commerciali, bar raggiungibili attraverso scale mobili ed ascensori. I 2 ponti saranno il cuore del progetto, avranno la duplice funzione da un lato di infrastruttura ferroviaria, dall'altro di nuovi spazi aperti a tutta la città, percorsi attraverso cui sarà possibile spostarsi anche senza dover utilizzare il treno. Il progetto prevede collegamenti pedonali coperti, percorsi ciclabili, aree verdi e nuovi spazi di relazioni. Il fabbricato esistente sarà comunque conservato e inserito nel nuovo sistema. La trasformazione riguarda anche il funzionamento complessivo dello scalo, con la riorganizzazione del piano dei binari, nuovi marciapiedi più ampi, impianti aggiornati, tutto per preparare la stazione di Bergamo all'aumento dei collegamenti con il raddoppio verso Ponte San Pietro e il collegamento con l'aeroporto. 4 furti in poche ore nella zona del lago tra Sarnico e Paratico, quindi notte per i ladri che hanno sguazzato tra lunedì e martedì. Colpiti il Fog, lo Swings, la terrazza 66 a Sarnico e il Patanegra a Paratico. Attorno alle 4, 3 giovani col volto parzialmente coperto da cappellini hanno forzato le porte d'ingresso e si sono impossessati dei soldi dei fondocassa. Poi la fuga, non tanto denaro, più i danni evidentemente di quello che non hanno portato a casa. Indagano i carabinieri di Sarnico e Capriolo, al vaglio le telecamere private e quelle

0: programma dal 4 al 20 settembre a un riassetto che, come lo ha definito il vice sindaco e assessore al commercio del capoluogo Sergio Gandhi, sarà capace di valorizzare le attività all'interno di un sito pubblico ancora più armonioso e riconoscibile. Il progetto prevede una ridefinizione delle superfici in concessione, che tra l'altro avranno tutte la medesima decorrenza temporale, con l'allineamento rispetto alla larghezza degli edifici che fanno da cornice a Piazza Vecchia, eliminando gli avanzamenti verso il centro e prevedendo eventuali separazioni soltanto tra i dehors contigui. Inoltre non vi sarà più alcuna barriera fisica, per esempio fioriere, aprendo la visuale sul patrimonio monumentale. Pure le odierne coperture verranno sostituite con ombrelloni identici per tipologia, materiali e colore e di dimensioni più contenute, più consoni al contesto storico e architettonico. Verranno anche disciplinati i materiali, i colori e le caratteristiche degli allestimenti, garantendo uniformità e qualità estetica. Piazza Vecchia è il cuore identitario di Bergamo e ogni intervento che la riguarda, ha precisato l'assessore alla rigenerazione urbana Francesco Valesini, deve partire dal rispetto del suo valore storico, architettonico e paesaggistico.
1: Ad agosto le città parzialmente si svuotano, ma le iniziative, quelle tradizionali, continuano e quindi la violenza di genere e la lotta alla violenza di genere non andrà in vacanza. Un presidio della rete bergamasca contro la violenza sarà sabato 8 agosto alle 18:30 in Largo Rezzara. Nella nostra provincia le donne continuano a chiedere aiuto, sono state 86 nel mese di luglio le nuove chiamate arrivate ai centri antiviolenza del territorio in Italia. Si continua a morire, la conta delle vittime femminicidio è arrivata con la fine di luglio quest'anno a 42 donne, di cui 10 nell'ultimo mese, fonte femminicidioitalia.info. Una di meno, che tiene un osservatorio permanente, segnala che nei primi 6 mesi dell'anno vi sono stati anche 64 tentati femminicidi. È arrivato il via libera dalla Camera dei Deputati al decreto infrastrutture contenente norme per commissariare e quindi velocizzare la realizzazione anche di 4 grandi opere della Bergamasca grazie agli emendamenti presentati da Rebecca Frassini. Si tratta del Salto del Montone, lo scavalco ferroviario che coinvolge Treviglio, Casirate e Cassano, delle varianti alle statali 42 in Val Cavallina con il prolungamento fino a Casazze e Spinone e la 671 della Valle Seriana con la Clusone Ponte Nossa per bypassare le curve della Selva, oltre al potenziamento dei collegamenti fra Basso Sebino e Valle Calepio. Il terzo lotto della tangenziale sud di Bergamo non è stato inserito tra le grandi opere che saranno seguite da un commissario straordinario, quindi potranno beneficiare di un iter accelerato. La Camera dei Deputati ha dato il via libera al decreto infrastrutture e consentirà iter più rapidi per il cosiddetto Salto del Montone, ma non per la Valle Brembana. Lo sarà per la variante 42 e per la 671 in Valle Seriana. Non si sono fatte attendere le reazioni dei comuni interessati, San Pellegrino su tutti, che in una nota esprime il rinnovato dissenso. Ennesima beffa per le valli Brembana e Magna e i comuni di Villa d'Almè, Almè Palladina e Val Brembo e per tutti i cittadini che ogni giorno subiscono code interminabili e disagi lungo la viabilità bergamasca, si legge. Un'infrastruttura attesa da oltre 30 anni, indispensabile per congestionare il traffico in un territorio che ormai è soffocato e per non fare morire una valle intera, ma che ad ogni accenno di intervento viene respinta con due passi indietro da intoppi o notizie negative. L'ultimo

0: vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, anni 70.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno. Ma nella

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

alta. Sono le 19:59.

Radio Alta. Sono le 21. Night Shift. Radio Alta.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 22:03.

0: Sono le 24 e un minuto.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.